0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ha,

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione staziona questo venerdì 9 ottobre sulle regioni meridionali, anche sulla Campania. Determina condizioni di variabilità, instabilità, dunque ombrelli aperti su buona parte del territorio. I fenomeni a carattere sparso, localmente di moderato o forte intensità. La ventilazione per lo più debole o moderata, le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana, vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.

fatta, ce l'abbiamo fatta, no, lo dico nel vero senso della parola, sono ancora col giubbino, lo tolgo in diretta perché io pago un garage ogni mese e stamattina non c'era un posto per me, ma vi rendete conto, abbiamo perso un sacco di tempo per parcheggiare, mettila di qua e spostala di là, ma dico io, tu sei lì nel garage, ma perché non mi hai spostato tu? Speriamo che non stia ascoltando, sennò poi dopo si picchia una collera, perché anche con l'ironia a volte si esagera, come te permette, mo ma sta sentute, vuoi vedere che poi mi fa cazziata. Vabbè, detto questo, è venerdì 9 di ottobre 2026, abbiamo voluto un po' di pioggia, un po', no bombe d'acqua, quindi adesso basta, anche perché è venerdì, è il weekend, dobbiamo qualcosa pur farlo, no, nel weekend, tranne andare nei centri commerciali, ci andiamo lo stesso, sennò poi chiamano quelli dei centri commerciali e ci dicono ma come vi permettete, quando piove ne facciamo gli affari nostri, lo so voi, però noi poveri uomini, poveri mariti, siamo seduti mentre le nostre mogli comprano da Wycon and Company, no, noi restiamo lì probabilmente col telefono in mano nell'attesa, più la donna che adora andare un po' in vari negozi, e non ditemi che non è così. Cosa farete questo weekend? Fatemelo sapere subito al 342 000 100, potete anche geolocalizzarvi e a questo punto dirmi se piove e com'è messa la viabilità. Ci siamo? Questo è il Pipistrello, Ciro Frogio, Antonio Manganiello, andiamo!

0: musica del pipistrello tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Il venerdì un po' in più, diciamoci la verità, da un lato sei stanco perché fine settimana, quindi ha lavorato tutta la settimana appunto, dall'altra parte sei un po' più energico perché dici vabbè, però arriva un weekend, mi riposo, mi rilasso, speri di rilassarti, poi non so. E poi arriva il Napoli, rigioca il Napoli domani, meno male, dopo 3 settimane di astinenza, domani c'è col Frosinone, a Frosinone o a Napoli, Ciro, tu che sei esperto? A Napoli, ok, quindi possiamo andare a vedere la partita a Napoli. Nel frattempo un po' di messaggi, leggo quello di Gennaro da Milano, buongiorno, buongiorno a te, ancora Cinzia dalla provincia di Salerno, e poi vediamo, ciao Antonio, ti ascolto da Isernia, c'è pioggia anche qui, se non erro Patrizio da Isernia, un nuovo pipistrello, devo dire molto attivo anche con i WhatsApp. A tal proposito, siamo pronti, volevo anche salutare quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, ma questi siete voi. Vediamo quanti
1: Manganiello,
0: ne siete.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mauro, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo, l'ha detto bene.
1: In direzione Benevento. Cielo nuvoloso, sì. Piove poco, ma fulmini e tuoni.
0: È vero,
1: una
0: è vero.
1: Cosa esagerata.
0: Da lontano, Manganiello, sembrano dei flash.
2: Buongiorno, sottolineo capi, bomba da Villa
0: Scopa.
2: Riccia, mi geolocalizzo. Direzione Bosco Fangone. Siamo 5 pipistrello coppo comune.
0: 5.
2: Antonio,
0: fatevi sentire. È vero, è vero.
3: Buongiorno,
0: fate attenzione.
3: Mangani, casa Tallaghete.
0: In effetti.
3: Lello l'Arancino.
0: Come no? Lello l'Arancino. Un abbraccio.
3: Buongiorno, Mangani. Buongiorno.
0: Buongiorno. Attento.
3: Mangani, ieri si stava a rapare.
0: Poi si è chiuso. Ragazzi, è come si è chiuso. Tutte le strade allagate.
4: Mangani, buongiorno. Giorno. Mangani ha fatto nulla.
0: Sì.
4: Qua ad Arzano
0: l'ha fatta la permanente.
4: Di me ha scaricato sicuramente a terra. Ma
0: porca miseria! No, ma infatti, ragazzi,
4: ma una bot.
0: Noi scherziamo.
4: Gioco in fuio.
0: Anche la chiesa di Ischia, avete visto?
5: Mangani,
0: impressionante. Giorno.
5: Oggi è un compleanno mio.
0: Veramente. Auguri.
5: Dammi gli auguri.
0: Quanti anni? Niente. Non è offerto una pizza, una cosa.
6: Buongiorno a tutti, sono buongiorno. Angelo da Fuorigrotto a direzione Casa Nuovo. Magari stamattina piove. È però tipo sarà
0: bene. Sarà bene, sarà bene.
7: Danilo, buongiorno. Senti, ma secondo te la canoa la
0: sì.
7: devo prendere GPL, diesel o full hybrid elettrica?
0: Mile hybrid.
8: Ormai. Antonio, buongiorno.
0: Giorno.
8: Geolocalizzo.
0: Vai.
8: Areda ricca marana. Comunque stanotte a chiuppate
0: ragazzi.
8: Però mo starà bene.
0: Sarà bene, però 2C a chiuppate.
9: Buongiorno Ciccio.
0: Ciao Ciccio.
9: Sanno tutti i canali.
0: Bellissima
10: buongiorno.
0: Questa.
10: Buongiorno. Con questo tempo la ripresa del campionato rimane a sera su Napoli, ti rinnova scusa.
0: Bravo,
10: eccoci per il partito.
0: Una bella pizza, ci guardiamo in Napoli.
11: Patrizio d'amore,
0: eccolo.
11: Antonio, un buongiorno anche chi sta alla regia.
0: Sempre Ciro Froi.
11: Ascolto.
0: Sì.
11: Vi auguro a tutti quanti buon fine settimana.
0: Anche
11: buon
0: a te.
11: Sabato, una buona domenica.
0: Bene.
11: E soprattutto forza Napoli.
0: Eccolo lì, ci sta.
12: Buongiorno, Lando, mi geocalizzo, Sorrento, l'LNCC.
0: Come il tempo?
12: Buona giornata a tutti i pipistrelli. Ciao, bello.
0: Sì, ragazzi, però viabilità, come il tempo?
13: Buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Sono Mauro da Santa Maria Capo Vetere.
0: Vai, Mauro.
13: Mi geocalizzo, ora sto partendo per andare al lavoro a Casavatore.
0: Sì.
13: Saluto mia sorella Luisa e mio cognato Raffaele che ci stanno ascoltando.
0: Un abbraccio Luisa,
13: un
0: Raffaele, anche da parte mia.
14: Antonio, buongiorno. Michele da Napoli.
0: Ciao Michele.
14: Ah, che si sta da bene. Che si sta proprio chiudendo.
0: Si sta giù là. Non si sta giù
15: là. Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Esce l'arcobaleno.
0: L'arcobaleno. Uè, tutti com'è? Finisco.
16: Magari, buongiorno, sono il tuo commercialista. Con tutti i soldi che tieni, sta portando la colazione tutti
0: basta.
16: In mattina.
0: Ma chi è questo che tutte
16: Minimo.
0: Le mattine... Va parla in gola, mi murmulea, basta, mo ti blocco proprio, non è possibile. Oh, qualche volta vieni, ti faccio vedere l'F24. Ti faccio

0: Viva l'Italia! Stati buonto! Bellissimo ricordo di Stelion Ardino. Poi quando ricordate questi calciatori, prima il ricordo di Napoli Juventus 5-0 era di Lello Russo, lo voglio dire, perché altrimenti poi quel 5-0 14 maggio 1978 Lello Russo l'ha ricordato, e voglio dire. Buonasera Carlè, dopo aver lavorato, mangiato, preso caffè, divano, qui casa Calcio Napoli, Juan O'Neill da Cimitile. Bene, stravaccato sul divano. Quando ce vo, qui casa Calcio Napoli, la casa dei tifosi. Francesco, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli finché morte non ci separi.
0: E anche uno.
1: No Carlo, vabbè, volevo intervenire, che ho sentito Peposo, ha detto la prima partita Napoli Ternana 7-1, è stata anche la prima partita con la buonanima di mio padre all'Aura San Paolo.
0: Mamma mia,
1: mi ha rinfrescato un ricordo, avevo 6 anni. No, il mio intervento, ecco, più che altro è una considerazione che volevo fare insieme a te, no? Io capisco tutto, la critica è legittima e ci deve stare, anche perché è lo stimolo alla discussione,
0: e sei aiuto
1: a migliorare, ovvio che
0: la critica dovrebbe proprio andare in questo senso, aiutare a migliorare.
1: Però in questo ambiente, permettimi, tossico, non si parla di critica, si parla di offese sul personale, si ripetono cose a pappagallo.
0: Sì.
1: Mi sembra un po' quell'ambiente creato ad arte, un po' etero diretto, no? Da alcune radio e TV, mi sembra un po', come si dice, etero diretto, perché se io sento una cosa la sento la sera prima, e poi il giorno dopo, se ascolto qualche trasmissione che mi capita mentre faccio tapping, sento le stesse cose ripetute come un pappagallo. Allora mostra squadra è vecchia.
0: E lo sai perché?
1: Gli infortuni, Favassoli 22. Vergara 24. Allora com'è su fatta? La squadra è bella, infortuni di giovani.
0: Si chiama comportamento gregario, che poi volgarmente noi a volte diciamo effetto gregge, ma il vero termine è comportamento gregario. Carlo Alvino dice una fesseria, una sciocchezza, una inesattezza, nessuno si prende la briga di analizzare se Carlo Alvino sul serio ha detto un'inesattezza, una cosa giusta, e si fa quel copia e incolla e si fa quell'effetto gregge. La squadra è vecchia. Abbiamo sbagliato a prendere Allegri. Allegri non gioca col baricentro basso.
1: Carlo, me lo chiedo io da tifoso, faccio un ragionamento, no? Mo fino a gennaio questi siamo. Che volimmo fa? Volimmo fare i tifosi e quindi dare una mano a questi ragazzi che possono avere delle problematiche, sicuramente ci saranno, perché i risultati, anche se bisognerebbe fare le debite considerazioni, ci hanno delle attenuanti. Un calendario da squadra seconda classificata, abbiamo delle prime 5 partite, manca
0: una follia, neanche un anno promosso.
1: L'anno scorso, voglio dire, avendo un calendario così, non la seconda classificata.
0: Chi lo sa chi li fa questi calendari?
1: Mettimi Monza e Parma alle prime due partite, poi andiamo a Milano e ce la giochiamo. Vediamo un attimo. Invece mi metti Genova e Como, certo. Che voglio dire, manca adesso l'ultima classificata, perché a parte non c'è un calendario del genere. Faccio un esempio.
0: Questo è chiaro.
1: Gli infortuni. Ci sono, non è che si possono negare, mo sarà l'età, sarà quelle che non ci stevo, sapevano prima, sapevano dopo, ma gli infortuni ci sono, gli infortuni dell'asse portante della squadra. Buongiorno in difesa, McTominay c'è a centrocampo, cioè ci dimentichiamo forse che una squadra è fatta forse su dei pilastri, e in questo inizio di campionato la squadra di Allegro quei pilastri non li ha avuti.
0: Ma tu pensi, guarda, basta fare due nomi.
1: Da virtù. Allora dico io, tu tifoso, vuoi capire che questa squadra sta da supportare, a prescindere la squadra va supportata a prescindere da tutto, ma in questa condizione, in questo momento dove ci sono un minimo di difficoltà, faccio l'esempio di un giocatore come Lucca, che è palese che purtroppo in questo momento ha delle difficoltà, ma tu tifoso non è che può volere quando te la si incampa, quando te la se le applaudì, le ha fatto sentire la sicurezza il suo aggiorno, ma ci vuole un attimo una chance a sti ragazzi, o è bullismo bocciare al primo errore, al secondo e anche a nuovo tifoso, ma pure lo quarto l'ha da sostenere finché indossa quella maglia e lo fa con onore. Poi certo, se c'è sta qualche atteggiamento che può dare fastidio, là un tifoso si può lamentare, però deve continuare a sostenere.
0: È proprio così,
1: ragazzi, io la vedo così.
0: Francesco, grazie,
1: ho ragionato così e ragionerò per sempre così,
0: assolutamente,
1: al di là del risultato,
0: forza Napoli sempre, e non ci

0: finisci uno, fammelo dire, ti abbraccio e ti saluto. Non ricordavo il 5-0 a quelli là nel 1978, anche perché frequentavo lo stadio ai tempi di Diego e non prima, ma questa notizia mi ha messo di buon umore, forse una delle più grandi paliate fatte a quelli là. Vittoria il pacifista, sì, vabbè, poi c'è il 5-1 in Supercoppa, il 5-1 in campionato, ogni tanto o 5 franca l'hanno avuto in Ongolorato a fuori grotto, o 5 franca, e o 5 franca ce l'ha mandato pure a Torino, o 5 franca. Luigi, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera Carlo, buonasera.
0: Ciao, senti, buonasera Carlo, a te.
1: È la prima volta che ti chiamo, forza Napoli.
0: Ah, che bello, allora due, sono ancora più contento, due volte grazie.
1: Senti, io sono, voglio dire che io passo il silenzio.
0: Ma dove stai? Sotto a un tunnel, dove sei? Mamma mia, ti sento malissimo. No, non riesco, mannaggia, era la prima volta che chiamavi, mi dispiace assai, ma sembrava, non so, in un tunnel, in un sottoscala, non lo so. Carletto, prima partita Napoli Cesena 1-0 1973, ciao Lello da Quarto. Mamma mia, poi vi state scatenando, la squadra è vecchia, poi quando abbiamo venduto i vari Amsic, Insigne, Zilischi, Mertens, dicevano che non li abbiamo saputi trattenere. Fate pace col cervello. Pubblicità.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa Calcio Napoli, di nuovo insieme, soprattutto insieme a voi, perché poi la verità è questa, qui casa Calcio Napoli è bella quando è ricca di amici, di amiche, ricca di persone che tifano per questi colori e hanno piacere di frequentare questa casa, la casa del Calcio Napoli, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Vi anticipo che chiuderemo tra una ventina di minuti più o meno con la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. E allora 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto a vostra disposizione. Andrea scrive, voglio leggere, Carlei, io non sono per niente d'accordo, quindi per te il tifoso non è tifoso perché critica. Non ho mai detto questo, non dirò mai questo, e certo mi rendo conto, il mio italiano è un po' sui generis, quindi faccio fatica a farmi comprendere, ma carissimo Andrea, non solo non ho mai detto questo, ma ti dico di più, che per me la critica è sacrosanta, è legittima, guai se non ci fosse la critica. L'unica cosa che a me non va personalmente, questo è un difetto mio personale, è la critica fatta per distruggere, è la critica fatta col pregiudizio nei confronti della persona che viene criticata, ed è un problema mio personale che non apprezzo questo tipo di critica, perché non ci fa crescere. Viceversa, una critica mossa con competenza, una critica mossa con dati di fatto, una critica mossa per il bene del Napoli, a me fa piacere, anzi io l'alimento e la rimbalzo, carissimo Andrea. Tra l'altro poi Andrea, io conosco bene il tuo punto di vista, che è sempre stato molto critico nei confronti di tutto il Napoli, in primis di De Laurentiis e poi a cascata di tutti quanti gli altri. Quindi le tue critiche sono feroci. Per un periodo però non hai scritto più, perché poi Scudetto, Supercoppa, insomma c'era poco da criticare. 5 partite, 7 punti, ecco carissima Andrea che viene fuori la critica. E così è. Enzo, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera. Come ti va?
0: Benissimo amico mio, molto molto molto molto bene. Finalmente è tornato il campionato, è tornato il Napoli. Domani si gioca, quindi molto
1: comunque
0: bene.
1: Comunque sempre forza Napoli.
0: Solo questo, solo forza Napoli amico mio.
1: Senti Carlo, ti volevo raccontare la mia prima volta.
0: Ah, che piacere.
1: Io sono un po' più grandicello di te.
0: Bene.
1: Ho 71 anni.
0: Ah, ottima voce, molto giovanile, complimenti.
1: Grazie. Senti, il 21/06 del 62 a Roma, avevo 7 anni, ero sulle spalle del mio papà, finale di Coppa Italia.
0: Napoli spalle.
1: Gol di Corelli e Ronson, 2-1 per il Napoli, il nostro pepisso allenatore.
0: L'unica volta che una squadra di Serie B ha vinto la Coppa Italia, è un record storico del Napoli. Mamma mia, che bello, complimenti. Perché
1: volevo dirti questo, Carlo. Io vidi, chiaramente ero troppo piccolo per capire, e vidi mio padre che a fine partita piangeva.
0: Mamma
1: e io
0: mia.
1: Ti dicevo tra me e me, ma perché piange papà? Cosa è successo? Non mi rendevo conto.
0: Mamma mia. Che storia.
1: E poi col crescere ho capito,
0: hai capito
1: quelle lacrime,
0: il significato di quelle lacrime. Che storia, bellissimo.
1: Perché poi le ho provate sulla mia pelle, andando avanti e soffrendo con Napoli.
0: Mi credi? Tu stai raccontando questo particolare, a me vengono i brividi. Non lo so se è una cosa normale, se c'è un difetto, se sono fatto male. Tu mi hai detto che
1: tutti e due lo stesso difetto.
0: Tu mi hai detto che eri sulle spalle di papà e a me mi sono venuti i brividi. Ma è pazzesco, pazzesco, veramente.
1: Capito? Poi abbiamo avuto alti e bassi, più bassi che alti, però la vittoria dei non colorati significava vincere lo scudetto, siamo navigati tra Serie B, Serie A, sempre nelle posizioni di rischio per andare in Serie B, abbiamo sofferto tanto. Allora io volevo fare un appello ai giovani di oggi, che oramai hanno il palato buono, perché il Napoli è sempre tra le prime in classifica, e loro credono che questo ogni campionato sia un fatto scontato. Non lo è assolutamente fatto scontato.
0: È meglio ricordarlo ogni tanto, è meglio ricordarlo.
1: Quindi dobbiamo essere vicino alla squadra ed essere tifosi, principalmente quando il Napoli perde.
0: È così. Enzo, grazie, grazie per aver condiviso questo particolare, bellissimo questo aneddoto. Un abbraccio forte. Carletto, sono Lello da Quarto. Marotta ha piazzato Rocchi a DAZN come ricompensa. Eh sì, nel nuovo palinsesto di DAZN, l'emittente che detiene i diritti della Serie A, ha trovato spazio come commentatore arbitrale l'ex designatore Gianluca Rocchi. Ho saputo di questa collaborazione, bene, finché insomma c'è la possibilità di lavorare, fa bene insomma, che si dia spazio a tanti competenti, quindi DAZN ha fatto la sua scelta. E sarà divertente ascoltare Rocchi, sarà molto divertente. Domenico, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carletto.
0: Grande, come stai Domenico?
2: Io sto tremando per domani.
0: Siamo tutti in ansia.
2: Io aspetto la partita. Cioè, a me l'unica cosa, aspetta la partita, poi il resto non mi interessa, tanta critica, no, io non li faccio mai. Anzi, io sto sempre applaudo i miei giocatori, chi è? Fin quando gioco col Napoli io li applaudo sempre.
0: E così devi fare, complimenti.
2: Non mi piace a criticare, ma il mio punto di vista, poi non lo so. Mio padre mi disse... Voglio portare a Napoli. Io avevo 7 anni, mi portavo a San Paolo all'inaugurazione con la Juve.
0: Mamma mia. 2-1 per il Napoli.
2: Carlai, quando mi detto San Paolo, siccome avevo visto sempre i campi periferi, no? Papà mi ha detto i pacchi non faccio per fare meglio. Ma quella cosa, guarda, non puoi immaginare quando hai detto San Paolo, guarda, cosa eccezionale.
0: Mamma mia, che storia. Oh,
2: non mi posso mai scordare, quando si chiede in scaletta, che poi ha detto la visione dello stadio, c'è tu, papà. E poi prego sempre che gli cambiate, ma è uno spettacolo esagerato. Vabbè, comunque l'importante è per domani, vediamoci la partita, speriamo che... Cioè non mi interessa i tattici contro i tattici che fanno stesso loro a mezzo campo, loro sanno che la canna fa, ci hanno messo solo l'impegno e basta, poi si vedrà.
0: Ti abbraccio forte, grazie Domenico.
2: Ti voglio bene, ciao.
0: Anche io. Andrea, io ho fatto mio questo motto, non la penso come te, ma mi batterò perché tu possa dire il tuo pensiero. Io l'ho fatto mio, tanto è vero che tantissime volte non troviamo un punto d'incontro con chi chiama, con chi scrive, però voglio dire, darò sempre la possibilità a tutti, ci mancherebbe altro, anzi rimbalzerò sempre con forza chi la pensa in maniera diversa, questo è senza alcun dubbio, quindi è così, credimi. Poi dici, quando si critico, quando si perde, quando si vince, cosa c'è da criticare? È troppo comodo così, c'è motivo. Abbraccio e saluto Diego Maradona Junior, che in questo momento è all'ascolto, ne approfitto per abbracciarlo forte, ed è dinanzi allo stadio Maradona, mi manda una foto, forza azzurri, quelli partenopei, grande Dieghito, di passaggio a Fuorigrotta, e lo abbraccio forte. Buongiorno dalla California, 8:35 del mattino. I 3 record incredibili del Napoli, dei quali io sono orgogliosissimo. Primo record, Coppa Italia, unica squadra ad averla vinta in Serie B. 12 punti nel girone Champions con Benitez non qualificati. L'anno dopo la Roma passò il turno con 5 punti. Terzo campionato vinto / non vinto con 91 punti. Chi si scorda. Luca, buonasera e forza Napoli.
3: Carle, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
3: Qua siamo trepidi per la partita di domani, si aspetta con ansia, si va allo stadio a sostenere. Però Carle, io devo dire una cosa, ho ascoltato la conferenza di Allegri.
0: Sì.
3: Devo dire la verità, è l'unico che non mi fa passare la voglia di ascoltare le conferenze.
0: Ah, ti piace? Perché anche su questo
3: tipo di comunicazione
0: a te piace la conferenza di Allegri? Perché anche su questo
3: sì.
0: Ah, a me fa piacere, perché anche su questo ho letto ma che fa, ma che parla fa, è banale, è il profeta dell'ovvio, e questo
3: allora,
0: è quello.
3: È uno che non si tira mai indietro a nessun argomento, risponde con educazione a tutti i vostri colleghi. Molto chiaro, sincero, a me mi piace, ti dico la verità, mi piace molto il modo di comunicare, perché noi da qua non eravamo tanti abituati bene alle conferenze, c'era sempre un pizzico di polemica con la stampa,
0: certo.
3: Cioè, sapevi chi non ne faceva proprio, però devo dire la verità, è una
0: no, mi fa piacere quello che hai detto, almeno troviamo un punto di incontro tra quelli che criticavano l'anno scorso Conte perché non le faceva e quelli che criticano oggi Allegri perché le fa, ma secondo loro non dice niente, almeno troviamo un punto, facciamo forse d'accordo, troviamo un punto di incontro con la nostra testa,
3: un po' di intelligenza per capirle certe cose.
0: Va bene Luca,
3: non mega chissà, non c'ho nessuna laurea per capire una conferenza stampa, però a me se ascolti qualcosa lo percepisci, non è vero che, perché non è banale. Grazie
0: forza Luca,
3: Napoli.
0: Forza Napoli sempre, non c'è nessuno, questo è poco ma sicuro. Buona serata, sapete se gli dedicheranno anche qualche strada? A Rocchi ovviamente, signor Antonella, non lo so, al momento no, devo parlare con qualche assessore alla toponomastica dei comuni nell'Interland milanese e nell'Interland torinese per capire se c'è questa possibilità. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
6: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, rieccoci qua. Allora, come vi avevo anticipato, chiudiamo con l'intervista, anzi con la conferenza stampa più che intervista, a Massimiliano Allegri. Io intanto colgo l'occasione per ricordarvi che domani alle 19 saremo insieme con Diretta Azzurra e insieme a me ci sarà Emanuele Calaiò con Nicola Mora, i collegamenti con lo stadio Maradona dove ci sarà Lucio Pengue, poi alle ore 20:45 la radiocronaca in esclusiva di Vincenzo Perna col commento tecnico di Paolo Del Genio. Non mi resta altro che dire, da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, appuntamento con qui Casa Calcio Napoli lunedì, domani invece ore 19, Diretta Azzurra. Forza Napoli sempre e non giacire nessuno, ciao!
1: Corriere dello Sport.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però, insomma, Pavasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta ha avuto problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma le cose non sono migliorate, quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa e se queste assenze soprattutto nel reparto difensivo potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma, mi gioco un bonus. Qualche altra novità?
3: Novità non c'è. Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso per soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro 4-5 giorni, una settimana potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Archimani, abbiamo Marini, Bagliascilli è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. E quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque è grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina, anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
1: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss Kiss.
4: Salve mister.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati, diciamo, tra i migliori nelle proprie nazionali in questa Nations? Grazie.
3: L'ho trovati come li avevo lasciati, e bene, credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora, non, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. E De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Meno male che stiamo sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo, e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
4: Forse mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico, della condizione, perché hanno giocato molto in tutte le partite, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
3: questa è un'altra domanda. No, ma ci mancherebbe, no, no, assolutamente. No, trovati bene, ma anche Lobotka e Gilmour sono rientrati. È normale, hanno giocato 4 partite. De Bruyne ha giocato 1 in meno. Però sono ragazzi giovani, a parte De Bruyne, gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo di recuperare. Oggi ci hanno da riposare, domani ci hanno tutto il giorno da riposare. Quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi. Comunque Lang, Neres sta rientrando in una buona condizione. Matteo Politano ha lavorato bene. Quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive. Importante domani è fare il risultato.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire il mattino.
5: Ben ritrovato. Un po' un'anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
3: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo domani sera. Se facciamo risultato vuol dire che la sosta è servita, se non facciamo risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni 3 giorni. Quindi no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare, e abbiamo fatto 2 amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
1: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
6: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui. Le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
3: Ma io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso. Perché comunque ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni e delle scelte. Poi se si vince, a volte, devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
1: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
7: Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni, a dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
3: Io ho fatto una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori con ritmi completamente diversi, con i recuperi sicuramente molto più bassi.
1: Sport Italia, è a chiudere canale 8.
8: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sam Bokema, le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese e eventualmente se sta bene, l'ha nominato, scusate allora mi sono distratto io, la ribalto. Per quel che riguarda lo status di Bokema, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa a 3. Grazie.
3: Ma allora la questione della difesa 3, difesa 4, Sam è cresciuto, sta facendo molto bene, purtroppo all'inizio ha saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro dal fine campionato scorso, e ora sta in una buona condizione, ma lo stesso Marianucci stanno, diciamo, tutti migliorando la condizione. Per dire, questa settimana di queste due o tre settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca, che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità e ce l'ha, e deve rimanere solo se ne è tranquillo che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
1: Canale 8.
9: Io, mister, e in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions, con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste due necessità, cioè da una parte l'ansia da prestazione perché bisogna fare risultato, dall'altra la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti e un'intera Champions da giocarsi. Grazie.
3: Allora, l'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo, poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4. Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone, e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
1: Grazie a tutti.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Ancora maltempo su Napoli e provincia dopo le forti piogge delle ultime ore. In città è crollato un albero in via Guantai Nuovi mentre si registrano allagamenti a Fuorigrotta e Bagnoli. A Pozzuoli è crollata la parete di un supermercato mentre a Marano un blackout elettrico ha interessato diversi quartieri. A Mergellina, in via Fedro, sgomberati per precauzione 3 appartamenti, 9 le persone coinvolte, disagi anche sulla Domiziana, chiusa al traffico all'altezza di Giuliano per l'allagamento della carreggiata. Situazione critica anche a Ischia, con allagamenti, smottamenti e un blackout delle telecomunicazioni poi rientrato in Campania. Resta l'allerta arancione fino alle 15 di domani. Passiamo alla cronaca. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone lo scorso 2 ottobre. Disposto anche il braccialetto elettronico e secondo gli investigatori l'uomo lavorava in quota senza adeguate misure di sicurezza insieme ad altri due operai irregolari. Il datore di lavoro è indagato anche per una presunta regolarizzazione dell'assunzione successiva all'incidente. Indagati per la morte del lavoratore anche il committente, il proprietario del capannone. Cambiamo argomento. Violenza all'aeroporto di Napoli Capodichino. Un passeggero in evidente stato di ebbrezza avrebbe tentato di soffocare un assistente di terra con il filo del telefono dopo aver sfondato il vetro del banco check-in. La donna è stata salvata dal tempestivo intervento di un collega. A denunciare l'accaduto sono i sindacati che chiedono un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza nello scalo partenopeo e maggiori tutele per il personale aeroportuale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domani riparte il campionato del Napoli che alle 20.45 ospiterà il Frosinone allo stadio Maradona. Possibile passaggio al 3-4-2-1 per gli azzurri. Tra i convocati si rivedrà McTominay, così come Luca Marianucci. Intanto Massimiliano Allegri ha presentato oggi il match in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole.
6: Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione Ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
5: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e linea a Trebbi Meteo.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo instabile sulla Campania, piogge e temporali sparsi. Giornata di domenica invece in prevalenza soleggiata. Ancora qualche nuvola di tanto in tanto, ma sole in transito e la possibilità di qualche piovasco al mattino sui settori interni. Temperature massime fino ai 22 gradi, ventilazione sostenuta e con mar Tirreno mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
8: 4-4-2.

0: 4-2. Per questa fase della trasmissione ci sarò io, Lucio Pengue, perché come ben sapete Napoli in queste ultime ore, Napoli e provincia, è stata come dire bersagliata dalle condizioni atmosferiche davvero critiche, quindi traffico, strade chiuse, e quindi il nostro Paolo è impelagato nel traffico che in queste ultime ore ovviamente conoscete tutti, e quindi tra poco lo vedrete qui su questi schermi, Kiss Kiss Napoli, sia in radio che in TV, canale 76 del digitale terrestre. I primi amici che ci chiamano allo 081 546 6873 devono accontentarsi di parlare con me, così come farà Edoardo. Ciao Edoardo, come stai?
1: Ciao ciao, tutto bene.
0: Dimmi tutto Edoardo.
1: La trasmissione, vabbè, mi dispiace per Paolo che ha fatto.
0: No, ma sta arrivando, però il traffico c'è.
1: Sì, infatti pure io lo sto nel traffico. Senti, una sola cosa, ho sentito l'intervista di Allegri, quindi volevo sapere una tua opinione sulla difesa, diciamo, a tre. Non ti sembra eccessivo giocare contro il Frosinone? Contro...
0: Allora, facciamo così, Edoardo. Visto e considerato che Paolo è entrato in questo momento nello studio, allora mi devi dare proprio il tempo tecnico di fare questo change in onda, in modo tale che possa risponderti direttamente il nostro Paolo del Genio, insomma, alle tue, come dire, i tuoi dubbi sulla conferenza stampa di Max Allegri, che effettivamente oggi ha parlato.
2: Grazie, Lucio.
0: Eccoci qua, Paolo. Paolo, il tempo giusto di microfonarti. Il nostro amico Edoardo voleva una tua opinione sulla conferenza stampa di Max Allegri, che è tornato a parlare dopo 3 settimane. Finalmente torna anche il campionato, ricordiamo 20:45 Napoli Frosinone, che sarà la partita il posticipo del sabato, e noi ovviamente partiremo alle ore 19 con diretta azzurra, e poi ci sarà la radiocronaca di Paolo del Genio insieme a Vincenzo Petro.
2: Grazie Lucio, grazie a Lucio Pengue, buonasera a tutti, grazie a Simone Zagaria in regia, e siamo pronti, le coordinate ve le ha date sicuramente Lucio, ve le ripeto: 081 546 6873 per le telefonate, 342 000100 per i messaggi. Edoardo è ancora in linea?
1: Sì, sì, ti faccio la stessa domanda.
2: Sì, sì.
1: Sapere se per te non era eccessivo giocare con la difesa a 3 più 2 esterni, diciamo, difensivi come Di Lorenzo e Spinazzola.
2: Per me sì.
1: Con la difesa a 5.
2: Per me sì. Se devo sintetizzare la risposta di fronte alla fotografia che tu mi mandi e sulla quale possiamo oggi parlare, perché oggi stiamo parlando di una fotografia, no? Di un campetto dove disegniamo questa ipotetica formazione, perché Allegri non l'ha annunciata. Allora dobbiamo dire, se dovesse essere questa come scelta, io sarei per mettere un attaccante in più invece di mettere dentro Beukema e mettere Di Lorenzo nei quattro di centrocampo. Così facendo invece devono uscire due fra Neres, Politano e Lang, perché poi insieme a De Bruyne ne puoi mettere uno solo fra Neres e Politano, non credo nemmeno Lang. Invece se togli Beko ma ho un difensore centrale, e Di Lorenzo si abbassa a 4, o semplicemente se metti Di Lorenzo nei 3 abbassi Politano da una parte, c'hai sia Politano che uno fra Neres e Lang. Alla fine la scelta si riduce, al di là dei numerini, la scelta si riduce, ci sono 4 giocatori, vi do questa immagine da quello che abbiamo capito oggi, ci sono 4 giocatori in ballottaggio per 2 maglie, 9 giocano sicuri, le altre 2 maglie sono fra Beukema, Politano, Neres e Lang. Ora, chiaramente, se nei due prescelti c'è Beukema, è un atteggiamento, almeno sulla carta, più difensivo. Se invece non c'è Beukema e ci sono 2 fra gli altri 3, e addirittura se ci sono Neres e Lang, il più offensivo possibile, 4-2-3-1 con Neres da una parte, Lang dall'altra e Di Lorenzo nei 4, bisogna vedere quali di queste soluzioni verrà scelta. Poi dopo le cose più importanti è dove vai a pressare, quanti uomini porti a chiudere l'azione, indipendentemente dalle scelte dei giocatori e dai sistemi di gioco. Certo, come scelta dei giocatori alla tua domanda rispondo sì.
1: Ok,
2: va bene. Edoardo era, lo salutiamo. Antonio,
3: ciao Paolo. Antonio, come stai? Forza ciao. Napoli, ciao Paolo. Ascoltavo la tua analisi tattica, come sempre molto competente e molto chiara. anche grazie. Se poi dobbiamo vedere poi se domani se tiende sarà questo o meno, diciamo, la conduzione tattica. Paolo, però io vado un po' dietro, perché poi sai, di là dei numeri o meno, mi piace poi parlare di dati oggettivi. Io dico che comunque il Napoli poi si è fatto male da solo in queste prime partite di campionato, se vediamo l'errore ovviamente che ha fatto Napoli Coma in chissà, e poi da lì è scaturito il gol del Como. Poi se non parliamo anche Inter-Napoli, che purtroppo là anch'essa se la mette dentro. Oggi parlavamo di un'altra vittoria e parlavamo di un altro risultato, poi come tu mi insegni con i piedi e con le mani non ti va da nessuna parte, però io dico che Napoli comunque, diciamo,
2: non ti sento più,
3: spumeggiante, ma non lo facevo neanche con Antonio Conte. Era con Conte un giocatore molto più aggressivo, ti pressava tutto campo, però io dico la mia, Paola, poi ti ascolto per radio, io sono fiducioso, nel senso, perché Napoli ha anche avuto l'handicap che purtroppo ci sono mancati e ci mancano giocatori fondamentali, che nello scacchiere io ritengo, se tu togli all'Inter i McTominay, Anghissà, i Neres, i Favasuli, per quanto Favasuli comunque ora si è messo in mostra, per quando l'Inter ha un organico più completo, però voglio dire, io credo che anche l'Inter faceva fatica. Quindi quello che voglio dire, per concludere, Paolo, io sono sicuro che il Napoli, recuperando gli interpreti giusti e soprattutto ora con la pausa si sia lavorato, non dico meglio, perché poi le nazionali hanno restituito un grande De Bruyne, che ne diceva, De Bruyne si è dimostrato per me uno dei più forti ancora al mondo, e Højlund, per quanto se ne dice, per me è un cecchino infallibile, per me è uno dei centravanti per l'età che ha, uno dei più importanti a livello europeo. Quindi io, Paolo, la penso così, quindi io ritengo che il Napoli dirà la sua in campionato, non per lo scudetto, ma per la
2: Champions. Grazie, Antonio, grazie assai.
3: Niente, volevo un tuo parere, Paolo, grazie. Ti mando un abbraccio e sempre complimenti per la decisione. Ciao, Paolo.
2: Io, il parere mio è che l'organico è un organico in grado sicuramente di stare in alto in classifica, e bisogna avere una svolta dal punto di vista, proprio due punti di vista sono fondamentali, un po' meno, chiamiamola così, sfortuna, un po' meno infortuni, sintetizziamo, un po' meno infortuni, poi sfortuna, errori nelle scelte di tenere un organico così a rischio, questo l'abbiamo dibattuto mille volte, però comunque in una maniera o un'altra migliori un po' la situazione infortunati, è una condizione sine qua non, l'altra è quella lì per me di fare un calcio più aggressivo, più coraggioso, meno speculativo e timoroso di quello che abbiamo proposto finora, almeno per larghi tratti delle partite, non sempre. Antonio, è caduta la linea con non era un altro Antonio, Antonio era l'amico che abbiamo ascoltato prima. Grazie per i complimenti a Pino da Delemont in Svizzera, anche per le radiocroniche, grazie insieme a Vincenzo. La comunicazione di Allegri è l'opposto di Conte, la preferisco, ma non sembra a volte essere troppo ottimista, ma all'inizio è stato molto ottimista, cioè non guardando gli aspetti preoccupanti di questo organo, parlandone mai, quello lì relativo al fatto che c'erano tanti giocatori reduci da infortuni, per esempio, no? Lui ha sempre detto l'organico è buono, punto, saremo competitivi, continua a dirlo, adesso lo vedo un po' più preoccupato, infatti parla della gara di domani come una gara da vincere a tutti i costi, non prende tempo, anche lui si vede che è in tensione, in attesa dei risultati che possano tranquillizzare un po' tutti, a partire da lui stesso ovviamente. Luca.
4: Ciao Paolo, buonasera. No Paolo, io sono soddisfatto di queste conferenze, mi piacciono, lui Allegri lo vedo sincero, non si tira indietro a nessun argomento, risponde, non devia come spesso si vede, vedo che dà soddisfazioni in queste conferenze. E poi c'è un passaggio che a me ha stupito, il fatto che lui dice che fa sempre autocritica, anche quando vince a volte lui sa di aver sbagliato qualcosa anche vincendo, però lui sottolinea il fatto che la squadra, tu l'hai detto due secondi fa, non per tutta la gara ma in certi momenti, e lui ha parlato proprio dei momenti, cioè lui ha detto io se devo rimproverare una cosa alla squadra, rimprovero il fatto che in dei momenti della partita non percepisce il momento della gara.
2: Sì, ho sentito, ma
4: ha fatto riferimento al 2-0 di Milano.
2: Sì, ho sentito, però io non ho capito. Se vuoi sapere la verità. Tu hai capito? Aiutami tu. Chi ha capito?
4: No, mi aiuta.
2: Cioè, lui ha detto che la squadra in certi momenti non capisce la, non riesce a avere la, non capisce l'importanza del momento della gara. In che senso? Non ho capito da che punto.
4: Io penso nel senso, se tu pensi alla partita di Milano, al 2-0 di Milano, per questo poi le conferenze dovrebbero durare un'eternità, perché ci dovrebbe stare
2: il chiarimento.
4: Perché io ho percepito che sul 2-0 di Milano la squadra non si sia abbassata e chiusa in area per sua volontà, ma è stato un processo in automatico che ha portato stesso la squadra.
2: Non credo, lo sai perché, Luca? Questa qui la escluderei. Credo, perché lui ha detto che non si riferiva né a questioni tecniche né tattiche. Invece quello che dici tu è tattico, diciamo, no? Che la squadra si è abbassata. Che è successo, ora non sappiamo se la squadra di suo o perché la forza dell'Inter o per scelta dell'allenatore, però di fatto abbiamo visto che si è abbassata, no? però questo è tattico. Invece lui ha detto che non è né un problema né tecnico tattico, ma di capire il momento della gara. E io, a proposito di capire, non ho capito che significa. Se non è né tecnico né tattico, che vuol dire? Che i giocatori si deconcentrano? Ma non penso proprio che è questo.
4: Allora... No, io non penso che sia una questione di concentrazione, penso che sia una questione, a volte, se buttarla fuori senza rischiare, cioè, ma, capire che in quel momento
2: ora bisogna ma non mi pare che abbiamo preso, ho capito, questa è un'ipotesi la tua, però io mi sento di scartare pure questa, se a questo si riferiva Allegri, perché onestamente qui non si tratta di quando la butti fuori hai guadagnato un secondo, dopo un secondo battono la rimessa e c'hanno la palla loro, cioè, poi non mi pare che abbiamo preso gol perché ci siamo andati dei rischi particolari in uscita.
4: L'ho detto io.
2: E allora resta il mistero. Dai, veniamo, diciamo la verità, Luca. Non ci scervelliamo. Resta una frase di quelle lì, hai detto bene tu 30 secondi fa, di quelle lì che andrebbero chiarite, approfondite, perché sennò restano appese così e non abbiamo capito bene a cosa si riferiva.
4: Lo so, ci vorrebbero le due one-to-one, ma su questo abbiamo perso le speranze.
2: Assolutamente.
4: Però sul fatto che si può andare meglio, secondo me, a partire.
2: No, infatti, assolutamente.
4: Io sarò allo stadio e io ti dico la verità, non è un allenatore che stravedevo e stravedo tuttora, però io ho molta fiducia, con un pizzico di fortuna.
2: Ma questo è un allenatore che l'anno scorso poi alla fine si è arravogliato mano e piedi le ultime 10 giornate, però fino a 10 giornate alla fine stava secondo, quindi perché vuol dire che ancora in qualche modo alla sua maniera, che forse non è quella più adatta al calcio moderno, però alla sua maniera riesce a portare a casa i risultati, speriamo ci riesca.
4: Però spero che il passaggio dell'autocritica lui lo faccia veramente e riesce ad adeguarsi
2: questo
4: a quello
2: è un
4: che
2: bel punto.
4: Che oggi grazie Forza Napoli sempre.
2: Grazie Luca, questo è il centro, la parte proprio importante, che lui ha detto io ne faccio molta di autocritica, questa è una cosa positiva, poi dobbiamo vedere su quali aspetti, non è che possiamo chiedere ad Allegri di venirci a raccontare quello che dice a se stesso nel suo profondo, nei suoi pensieri. Io mi auguro che tra gli aspetti di autocritica ci sia quello lì del perché le mie squadre, pensiero che Allegri potrebbe fare, perché le mie squadre a un certo punto della partita danno la sensazione di essere un po' remissive, come posso fare a tenerli sulla corda per tutti i 90 minuti, sulla corda con un atteggiamento tattico conseguenziale a questo che sto dicendo. Non lo so se lui sta lavorando, io ho avuto qualche volta un po' la sensazione che stesse lavorando su se stesso, quindi autocritica, che stesse lavorando su se stesso per individuare qualche cambiamento che mi sa che ha individuato, perché io alcune cose le ho viste, intraviste o viste, solo che finora le abbiamo viste o intraviste, alcune cose di sintesi estrema, calcio moderno, alcune cose le abbiamo viste o intraviste, quindi vuol dire che le sa fare, però non ha la convinzione che le deve fare per molto tempo durante la gara. Esempio più clamoroso: si va in vantaggio, non si va ancora alla ricerca di quella pressione alta, di quell'intensità per andare alla ricerca sempre del gol. È come se ci si accontentasse nella logica della gestione del risultato, che oggi, come sta la direzione che ha preso il calcio, la gestione del risultato è una delle cose più difficili da fare, tant'è vero che non riesce quasi a nessuno, bisogna andare

0: squadre, e non, molti mi potrebbero rispondere, ma questo lo fanno solo le grandi squadre. No, vi do tanti esempi contrari. Vi do il Brighton che giocava contro l'Arsenal, che era in vantaggio 2-0 e andava a cercare, e poi ha trovato il terzo invece di difendersi, tanto per dirne una, ma ne potremmo citare tante. Il Frosinone è andato a cercare il terzo contro il Como, il Frosinone deve lottare per la salvezza, il Como non vi lasciate ingannare dai nomi, ma non vi lasciate ingannare dai nomi, il Frosinone e deve lottare per la salvezza, il Como deve, sono a pari punti oggi, ma il Como lotta probabilmente addirittura per il campionato, quindi è una piccola contro una grande, Frosinone Como. Il Frosinone se ne strafrega e continua a giocare una partita alla ricerca del gol dopo averli trovati. Questa è una filosofia che oramai fanno tutti, grandi, piccole, medie, quindi non vedo perché non la possiamo fare noi, che comunque in Italia apparteniamo al lotto delle grandi. Non siamo nemmeno nelle medie, noi siamo ancora nelle grandi come organico. Andrea.
1: Salve, buonasera Paolo. Ciao. Complimenti per un tuo aspetto particolare, che ti piace spiegare i numeri che stanno alla base del calcio, cioè i numeri, le statistiche. Questa cosa piace tantissimo, il modo in cui lo fai.
0: Grazie.
1: A proposito di questo, io vorrei capire se casomai, cioè, se ci fosse o se potrebbe esserci ancora una statistica particolare, cioè quella di mettere in relazione il numero di infortuni di una squadra col modo di giocare.
0: Ah, bella, bella. Non credo. Cioè,
1: però secondo me il fatto.
0: Però se arrivassimo, se riuscissimo, e si può fare, non esiste proprio, diciamo, oggettiva, ecco, oggettiva, ti ho detto sì. No. Però. Quindi sarebbe poi contestabile, però una statistica interessante, eloquente la chiamerei, potrebbe essere quella lì che le squadre, per esempio, andare a verificare che le squadre che hanno il baricentro più basso
1: subisce, ecco,
0: lo so che a questo avevi pensato, che le squadre che hanno il baricentro più basso, dovendo poi coprire quando riconquistano palla una fetta di campo più lunga, sottopongano una tipologia di sforzi gli atleti che sotto lo stress della partita esporrebbero, usiamo sempre il condizionale, sì, ad un rischio maggiore. Ora, noi la diciamo pensando al Napoli degli ultimi due anni, no? Ora, se riusciamo ad abbinare una serie di elementi in questa direzione, può darsi che diventa una statistica molto utile anche per gli allenatori, in sintonia con i preparatori atletici, per capire che, per come si gioca oggi a calcio, la tattica di questo tipo è troppo stressante per il fisico dei calciatori e può predisporre agli infortuni. Per il momento stiamo parlando di una teoria, Andrea?
1: Sì, ma a me è venuto in mente perché, cioè, mettiamo in relazione il tipo di calcio che faceva Sarri col numero di infortuni che era, cioè, diciamo, molto, sì, basso. E allora, cioè, veniva in mente questo fatto anche in relazione all'anno scorso e a quest'anno. Poi ovviamente c'è la casualità, c'è la, sì, l'età avanzata.
0: Allora io penso, lo sai che penso, così, ma buttata lì, così a volo, sì, a volo, non tengo nessun elemento a disposizione per dire cose importanti, però così a volo io penso che se incide questa cosa della quale tu stai parlando, può essere una componente che può valere un 20-25%, sì, non è certamente il 100%, non è la spiegazione, non sarà mai la spiegazione unica, sarà una cosa sulla quale, se si interviene, puoi ridurre un po', e già è una cosa da fare se si scopre questo.
1: Vabbè, poi poi dicevo per radio, domanda tattica, alla fine secondo te, da come senti Allegri, ecco, se si andrà sul 3-4-2-1, ti seguo per radio, ancora complimenti.
0: Ma grazie a te, Andrea, ma tutti quanti dicono così, io invece, proprio per una mia abitudine, sono quello che aspetta un'ora prima della partita quando mi arrivano le formazioni, e quindi poi forse addirittura quando arrivano le formazioni nemmeno mi accontento, ma aspetto quando inizia la partita per vedere effettivamente poi che tipo di gara siamo andati a fare. Poi, insomma, con le scelte dei giocatori domani potremmo già iniziare a capire, perché ovviamente se ci sono in campo Di Lorenzo, Beukema, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, e ci possiamo giocare tutti i soldi che teniamo che sarà un 3-4, perché non vedo soluzioni diverse, quindi in questo caso sarà molto chiaro il sistema di gioco. Se non c'è Beukema, per esempio, e c'è Di Lorenzo, e lì dobbiamo aspettare che inizia la partita, perché Di Lorenzo può stare nei tre e Politano può stare, cioè, se ci sono Di Lorenzo e Politano possono stare come

0: terzo e come quarto nel 3-4-2-1 e possono stare come esterno destro a 4 e come uno dei tre nel 4-2-3-1, quindi non riusciremmo in questo caso a capire lo schieramento, se ci sono, se c'è Beuca, ma lo capiamo, se ci sono Di Lorenzo e Politano, cioè ci sono le due opzioni aperte, dobbiamo aspettare che inizia la partita. Antonio.
1: Pronto, buonasera, ciao Paolo.
0: Ciao, buonasera.
1: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Niente Paolo, io ho giocato anche un po' a cazzo, ma a quei livelli di Serie A ovviamente, però comunque ho giocato e a volte mi viene un po' da ridere, no? Il fatto quando si parla dei numeri, perché si dice il 4-3-3, la difesa a 3, però io credo sempre comunque come si svolge un po' la partita, se tu li vai a prendere alti, diciamo,
0: la squadra principi sono i principi sono più importanti dei numeri, questo insomma non lo dobbiamo scoprire io e te adesso, è fuori discussione.
1: Ecco, ecco Paolo, tu hai detto una cosa benissima. E quindi io penso sempre una cosa, Paolo, comunque purtroppo io credo che il calcio sta andando su un'altra direzione, e questo l'ha detto anche Aquilani qualche settimana fa quando loro hanno vinto con la Juve, hanno vinto, e lui diciamo diceva proprio questo, che il calcio si è evoluto, e purtroppo fin quando ci saranno allenatori, io credo, nonostante che io do fiducia ad Allegri perché sono tifoso del Napoli e quindi bisogna dare fiducia ad Allegri, però non ci dimentichiamo che questo allenatore negli ultimi anni non ha offerto un grande calcio.
0: Sì, quindi, vabbè, la storia di Allegri è talmente lunga oramai, appunto, che ci sono tante cose da dire sulla sua carriera. Io non la definirei così in maniera come fanno molti, cioè ci sono gli estimatori di Allegri che dicono ma ha vinto 6 scudetti e non mi sembra un modo valido per chiudere il discorso, e i denigratori di Allegri dicono sì ma ha vinto solo perché aveva grandi campioni ma non ha mai fatto vedere un grande calcio, e manco questo discorso mi piace. A me piace approfondire di più, ha fatto delle cose buone, delle cose meno buone, a volte ha vinto perché aveva i giocatori più forti, è vero, però a volte ha fatto anche giocare bene le squadre, alla sua maniera, ma le ha fatte giocare bene, quindi c'è un po' di tutto in una carriera così lunga. Adesso negli ultimi anni è sembrato un po' ostinato a rimanere su alcune sue idee che sembrano, insomma, per come si è evoluto il calcio, un po' superate, questa difesa che si abbassa e si schiaccia troppo, che non fa mai il fuorigioco, questa squadra che le squadre che numeri alla mano pressano fra quelle che pressano meno in tutta la Serie A, ecco, su queste cose qui non capisco perché si ostini, visto che gli ultimi risultati non l'hanno premiato.
1: Appunto, appunto Paolo, io comunque, tu diciamo come sempre hai fatto l'analisi perfetta, perché comunque non è la questione del difendere un allenatore o non difendere, perché qua per la bontà di Dio tanti numeri parlano, però a volte io vedo pure il bisogno di difendere sempre Allegri su determinate cose, perché io credo che a Firenze, e ti saluto Paolo, figurati, però io credo che a dicembre magari ci arriviamo a dicembre che siamo primo posto. Io a Firenze automaticamente, anche facendo delle determinate sostituzioni, ci ha dato un po' l'impressione che ha avuto più paura di perdere invece di vincerla.
0: Più che paura, non ha avuto tutto il coraggio che forse serviva per provarci un po' di più. Ci riferiamo tutti quanti a Vergara, tenuto in panchina 90 minuti. Grazie,
1: grazie Paolo. Grazie Paolo.
0: Allora ci fermiamo un attimo, pubblicità.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: In linea, poi andiamo un attimo a leggere qualche messaggio. Sasa.
10: Ciao Paolo, buonasera.
9: Buonasera a te.
10: Ciao, da parecchio che non ci sentiamo. Allora Paolo, no, ti volevo fare solo una domanda. Allora, se noi calcoliamo il biennio di Antonio Conte, no? Che poi evidentemente comunque la squadra più o meno è la stessa, questa squadra ha nelle corde un'ottantina di punti più o meno, no?
9: Sì, ha fatto, 80, sì, 82 a 76, sì.
10: Sono 79 punti in due anni.
9: Esatto, la media è quella, sì. E diciamo, la media è quella che è 2, qualcosina, perché 2.0 è 76.
10: Ok, quindi se vogliamo calcolare che più o meno per vincere un campionato in Italia, non so, quanti punti bisogna fare?
9: Quanti punti bisogna fare? L'Inter ne ha, noi ne abbiamo vinte con 82, ma non credo che sia una quota che ti dà grandi possibilità. Sì, è capitato per fortuna a noi, ma 82 sono un po' pochi per vincere il campionato, però a noi è capitato 2 anni fa.
10: La domanda che ti voglio fare è: secondo te, come allenatore, Allegri ha nelle corde quei 6-7 punti in più che servono ipoteticamente per poter vincere un campionato?
9: Quest'anno non credo che ci sia proprio nel... Io quest'anno non credo, ora togliamo un attimo, perché visto che parliamo molto di Allegri, ora io direi una cosa, che però quest'anno, perché il Napoli ha pochi giocatori in prime, no? Come si dice oggi, cioè nel momento migliore della loro carriera, reduci da una serie lunga di infortuni. Quindi valutando seriamente l'organico, uso seriamente come avverbio, perché se dobbiamo fare una valutazione per provare a fare festa alla gente, diciamo, ma sono giocatori che hanno vinto 2 scudetti, ed è vero, però è un tentativo di fregare la gente, perché omettiamo la cosa importante, che è vero che hanno vinto 2 scudetti, che è vero che sono forti, però è altrettanto vero che l'anno scorso si sono infortunati, hanno delle recidive, hanno superato una certa età, sono tutti giocatori in leggera parabola discendente. Quindi facendo invece una valutazione seria dell'organico del Napoli, io dico che è un organico forte, che può ambire alla qualificazione Champions, ma non credo sia in grado di lottare per lo scudetto. Allegri o non Allegri per quanto riguarda lo scudetto? Per quanto riguarda la qualificazione Champions, vediamo se Allegri è uno che aggiunge o toglie.
10: Va bene, grazie Paolo, ti ascolto per radio.
9: Ciao, grazie. Cioè, Allegri può essere determinante per ottenere o non ottenere la qualificazione Champions. Non credo che in suo potere ci sia, e nel potere di qualsiasi altro allenatore, ci sia addirittura la possibilità di vincere lo scudetto con l'attuale stato di questo organico. Poi qualcuno mi potrebbe chiedere, ma con Guardiola secondo te potevano vincere, si poteva vincere lo scudetto? E mi manda un po' in confusione, mi manderebbe un po' in confusione questa domanda, però dovrei tenere la barra dritta e dire no, nemmeno con Guardiola, visto che ho detto quello che ho detto un attimo fa sul calo, no, delle potenzialità di questo organico. Però con Guardiola qualche dubbio mi viene. Dario?
11: Buonasera e forza Napoli.
9: Ciao.
11: Infatti secondo me quest'anno sarà molto particolare, ogni punto varrà tanto perché ci sono tante concorrenti, tante considerazioni da fare, quindi diciamo che da un punto di vista ottimistico, per due deviazioni sbagliate noi ci troviamo 5 punti in meno, quella contro la Fiorentina di Casamarino e quella di Anissa contro l'Inter. Però in realtà secondo me il ragionamento corretto è capire diciamo fino a quanto è attento Allegri, e sono molto nel correggere le cose in corso. Per esempio, secondo me a Firenze aver tolto Højlund al 60esimo è stato un qualcosa di lettura della partita, come dire, insomma, dell'apporto che sta dando il centravanti, e questo mi fa ben sperare per il futuro.
9: Cioè, fammi capire, non ho capito, perché tu hai condiviso quella scelta?
11: Sì, assolutamente, perché Højlund non c'era contro la Fiorentina. Poi il problema è che Lucca ha dato quasi niente, però Højlund non c'era, cioè lui se uno riesce a leggere la partita, al di là della questione di Vergara, la riesce a leggere ed è una cosa sulla quale uno deve continuare a fare in questo modo.
9: E io non sono tanto d'accordo sulla sostituzione di Højlund a Firenze, perché la partita stava per diventare un po' più facile. Allora, all'interno delle difficoltà che avevamo avuto, Højlund non aveva fatto niente, però negli ultimi 35-40 minuti il Napoli ha preso in mano la partita, è arrivato molto di più nell'area di rigore della Fiorentina, e se ci fosse stato Højlund, boh, non lo so, forse qualche cosina in più. Cioè, secondo me è stato in campo quando non poteva fare molto e non è stato in campo quando avrebbe potuto fare di più.
11: Ok, quindi io farò al contrario, che probabilmente sarà quello che accadrà domani, cioè che forse parte Lucca.
9: Ma io non lo so sta cosa, non lo so sinceramente. Molti stanno dicendo che forse parte Lucca. Io continuo a inserirmi nella categoria di quelli che si meraviglierebbero se dovesse arrivare questa scelta.
11: Va bene Paolo, voglio fare un saluto al mio amico Pasquale che a marzo diventerà padre.
9: Grazie, ciao Dario. Perché spiego? Perché? Non perché penso che Højlund deve giocare adesso queste 9 partite tutte 9 volte lui da titolare 70, 80, 90 minuti. Questo non lo penso, è assurdo solo pensarlo. Penso che qualche volta dovrà toccare a Lucca. Ecco, non mi sembra la prima di questo ciclo di partite, una partita che lo stesso Allegri ha definito come una gara da vincere a tutti i costi, togliere un giocatore che arriva carico da 3 gol, 4 quasi, uno era quasi suo, in Nation League, che comunque con il Napoli ha fatto 2 gol pur senza aver avuto grandi opportunità finora. Io sinceramente lo mando in campo domani, poi ci penso a Villarreal, se farlo, visto che ha giocato tanto, se farlo entrare dopo e far iniziare Lucca. Domani è più importante di martedì, se dobbiamo fare questa assurda classifica della gara più importante rispetto a un'altra, perché con la Champions abbiamo visto che bastano pochi punti per qualificarsi, anche un pareggio a Villarreal incomincia ad accumulare, poi alla fine abbiamo un calendario che forse ci può consentire di entrare nei playoff. Mentre per quanto riguarda il campionato, non sia mai non vinciamo domani, incominciamo a dover andare a acquistare il binocolo per vedere le altre, ed è negativo come classifica, ma soprattutto è una mazzata a livello, si sarebbe una mazzata a livello psicologico terrificante. Quindi io reputo la partita di domani più importante. Ora, il che non significa che tu non puoi andare a vincere a Villarreal, però se devo fare una scelta, visto che nella scelta una la considero più importante, leggermente più importante di un'altra, per me domani parte Hojlund. Poi ci sono tanti altri elementi che caratterizzeranno la, che determineranno la scelta di Allegri. Peppe da Qualiano, Peppe me lo devi dire tu a me, quindi mi viene da dire con una facile battuta, quanto è vero che sta per saltare il centro sportivo a Qualiano? Peppe, non lo so, i più attenti ci avranno fatto caso che non ne parlo mai, sono argomenti che sfuggono secondo me al nostro controllo, sento dire è fatta e poi non è mai fatta, questa volta potrebbe essere fatta ma ci sono cavilli, sinceramente non mi appassiona, faccio il giornalista ma sono anche un ascoltatore di trasmissioni sportive, quindi le faccio e le ricevo anche, le trasmissioni sportive, cambio canale, onestamente vi devo dire la verità, io non voglio che voi cambiate frequenza e quando state ascoltando la mia voglio che ve la sentite per tutta l'ora, ho la sensazione che molti cambiano, se si inizia a parlare di qualcosa che per il momento non è nulla di concreto, farò il mio bel focus sull'argomento quando ci sarà, solo esclusivamente quando ci sarà l'annuncio, il Napoli è proprietario del centro sportivo, questo è il campo, saranno tanti campi, sarà, a quel punto ne parleremo con grande gioia, tra l'altro fino a quel punto là almeno io, almeno in questa trasmissione, dite quello che volete voi, criticatemi, ma io preferisco parlare di cose che stanno accadendo in maniera concreta e per fortuna dopo questa orribile lunga sosta adesso possiamo parlare di nuovo delle partite, perché si ricomincia a giocare domani al Maradona. Vi ricordo l'appuntamento con Vincenzo Perna in Radio Cronaca e con il sottoscritto al commento tecnico in diretta esclusiva su Kiss Napoli e Kiss Italia, la Radio Cronaca di Napoli Frosinone. Domanda sicca, se dovesse vincere il Napoli domani, se non, se non dovesse vincere il Napoli domani sarebbe a rischio la panchina di Allegri, grazie e complimenti Giulio da Portici. Allora, non ci sto pensando perché non ci voglio pensare, però visto che tu mi fai la domanda secca, che il patto che io ho fatto con le persone che seguono questa trasmissione di rispondere a tutte le domande, non dirò nemmeno stavolta non voglio rispondere, ma risponderò dicendo no, la risposta è no, ma non è no punto, è no virgola, non ci sarebbe la panchina a rischio virgola, però ci sarebbe l'inizio di qualche riflessione profonda, poi c'è anche modo e modo di vincerla o non vincere, l'andamento sarebbe da tenere in considerazione, però si potrebbe iniziare a pensare, non credo che siano vicine queste riflessioni, mi auguro che domani, se sono molto lontane nei nostri pensieri, domani e nelle prossime partite vengano allontanate del tutto, perché non sarebbe una cosa, non è buono auspicare questo, credetemi, noi l'abbiamo detto quando a un certo punto con Garcia, eppure il Napoli era più in alto in classifica, ma si vide chiaramente che non c'erano prospettive, adesso per molti già siamo al punto che non ci sono prospettive, io sono molto preoccupato ma vorrei aspettare ancora, quindi mi auguro che si aggiusti tutto a partire da domani. Ciro.
12: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te. Paolo, grazie. Io non ho ascoltato la conferenza di Allegri, ho letto solamente alcuni stralci un po' sui giornali e sul Corriere dello Sport hanno riportato una frase che ha detto Allegri, non so, tu mi puoi confermare se l'ha detto oppure no, che dopo Firenze lui se l'è presa molto con i giocatori perché gli ha detto che non sono riusciti a capire il momento della partita.
9: Esatto, quindi... esatto, l'ha detto e io ho già parlato di questo oggi proprio in trasmissione e ho detto che io non sono riuscito a capire che significa sta cosa.
12: Però questa cosa lui l'ha detta già contro il Como.
9: Ma Ciro, scusami, ma che significa? I giocatori non sono riusciti a capire il momento della partita. In che senso è la domanda che nasce spontanea? Mister, in che senso? Facci capire meglio, perché così io, per me resta una frase criptica al 100%. Io non riesco proprio a commentare una frase che non ho capito a cosa si riferisce. Anzi, lui poi ha detto e non sto parlando di cose tecnico-tattiche. E allora di che stiamo parlando? Che non ci sono più le mezze stagioni? Cioè, qual è il problema?
10: No, ma non so se tu ti ricordi, ma contro il Como lui disse che ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di poter giocare, di aspettare, quindi di non poter neanche toccare la palla.
9: Ragazzi, ma poi il calcio è una cosa un po'. Devo dire una frase sua, me la devo rubare. Il calcio è un po' più semplice di tutti questi arzigogoli mentali. Il calcio prevede che in ogni momento della partita tu devi fare due cose. Due cose devi fare. Devi pensare a fare gol e pensare a non fare gol agli avversari. Se una delle due, questo è il vero grande problema, tu la metti completamente da parte, cioè quella di continuare a cercare di fare gol per andare solo a preoccuparsi di non farlo fare agli altri, secondo me ti sei messo nei pasticci.
10: Io questo proprio volevo arrivare a dire, che lui si preoccupa del fatto che i giocatori, secondo quello che il suo pensiero, perché conoscendo anche un pochettino anche il passato di Allegri e la mentalità del blocco basso, difensivista, eccetera.
9: Tant'è vero, Ciro, che lui quando parla di Fiorentina-Napoli, perché non è entrato Vergara, dice perché se io poi metto Vergara e prendo gol in contropiede, e quella frase, Freud ci dice che quella frase ci dice tutto di come pensa Allegri.
10: Appunto, cioè, quindi quello che ha detto oggi vuol dire che praticamente il Napoli a Firenze ha pareggiato perché c'è stata una qualche disattenzione, o comunque i giocatori non sono stati bravi a...
9: Ma perché tu per vincere devi per vincere devi rischiare di perdere, per fare gol devi rischiare di prenderlo, se no non vincerai mai.
10: Ma tu, io questo vorrei dire ad Allegri, tu invece...
9: Perché sarebbe troppo bella la filosofia. La filosofia perfetta. Io ho trovato il modo per non rischiare e per essere pericoloso. E sei un fenomeno, bravissimo. Ma non esiste.
10: Ma magari non concedesse neanche un'occasione alla squadra avversaria e ne facciamo tre. Cioè sarebbe praticamente la squadra perfetta, pronta a vincere Champions League, campionato del mondo. Ma in questo caso noi siamo una squadra che ha bisogno di coraggio, e lui invece di preoccuparsi di quell'errore che può capitare a
9: bravissimo.
10: Tutti quanti, tutte le squadre di calcio possono commettere un errore e l'avversario ti fa gol, cioè lui invece di preoccuparsi di dire io ne devo fare uno in più dell'avversario, come diceva il buon Zeman, io ne devo fare sempre uno in più dell'avversario, uno invece ne fa uno.
9: Ma come diceva il buon Zeman, ma come oggi, al di là di dire, oggi fanno tutti i più grandi allenatori al mondo, oggi fa così, faceva fino a quando ha allenato così Guardiola, e poi fa così Fabregas, e fa così Arteta, e fa così Flick, e fa così Company, e fa così Iraola col Bournemouth e adesso con Liverpool, e fa così Perez con il Villarreal, e fa così Alvini con il Frosinone, cioè due allenatori di squadre. Il Villarreal già è un livello superiore, però il Frosinone sappiamo qual è il livello. Fanno così, cioè ragionano a farne uno in più. Cioè, perché non lo dobbiamo fare noi?
10: Io domani sono preoccupato, perché se il Frosinone fa la stessa partita che è riuscito a fare contro il Como, noi ce la vediamo brutta, perché ci verranno a prendere molto alti, ci presseranno, sono veloci, sono spregiudicati, hanno voglia di giocare, hanno voglia di divertirsi, cosa che nel Napoli io non vedo. Ti ascolto,
9: noi domani,
10: per te, ti ringrazio.
9: Io voglio, prima della pubblicità, dire la cosa più semplice del mondo. Noi domani dobbiamo attaccare. Noi domani dobbiamo aggredire il Frosinone. Il Frosinone se lo deve togliere dalla testa che può ripetere la partita con il Como. Viene al Maradona contro il Napoli, di campioni che hanno dettato leggi in Europa della scorsa settimana, non tre anni fa. Nella scorsa settimana i nostri giocatori hanno dettato leggi in Europa. Se qualcuno di voi mi dice che c'è qualche giocatore del Frosinone che ha fatto quello che hanno fatto i nostri in giro per l'Europa, fatemelo sapere, perché mi sarò distratto. Ma non se lo sognano nemmeno di notte di fare quello che hanno fatto Højlund, De Bruyne, un Neres che ora non l'ha fatto ma lo può fare, giocatori, Lobotka, campioni di livello assoluto, Di Lorenzo, giocatori di livello assoluto abbiamo noi. Domani deve venire il Frosinone e dopo 5 minuti deve capire che deve soffrire il Frosinone, non può tirare la testa fuori dal sacco e dire io sono gioco, c'ho il mio gioco offensivo. Lo vogliono fare, ci proveranno a farlo. trovano, devono trovare l'avversario più forte che dice: amici miei, state calmi, attacchiamo noi, comandiamo noi la partita, dominiamo noi la partita. Questo deve fare il Napoli. Se il Napoli solo lontanamente pensa a qualche cosa di speculativo col Frosinone, pure che vincere non ha risolto niente, credetemi. Pubblicità.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
8: Nicola.
9: Paolo, buonasera, Nicola da Giugiano.
8: Ciao, buonasera.
9: Però Paolo, una riflessione: io non sono preoccupato tanto dei fortunati, ma sono preoccupato per la situazione di Robocca. Come ha parlato in settimana, non mi è tanto piaciuto.
8: Preoccupato dal fatto che lui ha detto che è preoccupato?
9: Sì, sì. Secondo te è ragione, possibile farlo riposare per domani?
8: E no, come fai? E chi gioca? Sì, e come fai? Chi gioca?
9: Cioè, oltre che Gilmour, essendo ucciso, non vedi nessun altro che si potrebbe adattare vicino a Gilmour?
8: No, non ci sta, guarda. Troviamolo insieme, Nico. Io non penso di avere un vuoto di memoria. Non vedo nessuno che può giocare. Chi può giocare lì? Cioè, l'unica cosa che no, te la dico, l'unica che puoi fare, ma non la farà mai, giusto, su questo devo dire giustamente, mettere De Bruyne nei due e mettere Giovane oppure mettere Nere.
9: Quello l'avevo pensato, di verità.
8: Ho
9: perché
8: capito,
9: alla fine
8: però,
9: facendo tutti gli scogliuti del mondo, neanche i cani, si fa male, lo box è finito, non abbiamo più centrocampo.
8: No, McTominay domani ne può fare 20 e quindi spero che poi ne possa fare 50 e poi la possa fare tutta abbastanza presto, e Anguissa potrebbe rientrare forse anche col Venezia, quindi domani, mi dispiace usare questa parola, ma è costretto a rischiare Lobotka. Sì, è costretto.
9: Ultimissima, vista l'abbondanza che recupera anche Maranucci, il giocatore francese che abbiamo comprato, la difesa 3, che ne pensi?
8: La difesa 3 dipende da come è fatta. Io sono favorevole anche se è con Di Lorenzo, se è con tre difensori centrali mi entusiasma un po' meno.
9: No, magari Di Lorenzo ne guarda il centrocampo.
8: E mi piace meno questa qui.
9: Va bene, ti ringrazio, ti ascolto.
8: Ciao, grazie.
9: Uno. Grazie Paolo.
8: Grazie Nico, grazie assai. Buonasera Paolo, indipendentemente dalle convinzioni di Allegri, io penso che con questi giocatori non si può fare un calcio moderno, lo sapeva anche Conte e perciò ha fatto giocare in quel modo. Sono troppo vecchi e non hanno mai avuto la fisicità combinata con la tecnica e la freschezza mentale necessarie. Grazie e complimenti Barbara, Fabian Ruiz, fan club di Berlino. Barbara, non mi dire niente, ma non sono per nulla d'accordo, si può fare assolutamente, tant'è vero che nei momenti in cui è stato fatto, poi tra l'altro con Conte abbiamo fatto un calcio molto aggressivo, altro che calcio da vecchiarelli, da pensionati. Abbiamo fatto un calcio, dipendentemente dalla carta d'identità, di grande aggressività. Abbiamo recuperato il pallone ogni 11 passaggi, oggi siamo saliti quasi a 17. Quindi c'era un'aggressività, un'intensità nel pressing e nella riconquista notevole. Quindi con Conte non è vero che non l'abbiamo fatto. Tu dici con Conte, lo sapevo, anche Conte ha fatto giocare in quel modo. No, Conte ha fatto giocare in un modo diametralmente opposto a quello che abbiamo visto in queste prime giornate di Allegri. E non questa storiella è una fake news che vi hanno raccontato, non ve la bevete, che Conte era, che Allegri era l'unico che poteva fare le stesse cose che ha fatto Conte. Non si somigliano per niente, e quel precedente alla guida della Juventus, va via Conte e Allegri continua a vincere, non ci azzecca nulla con discorsi di natura tecnico-tattici. Lì c'è uno strapotere totale tecnico, organizzativo, crisi delle altre società, potere anche di altro tipo che ha determinato quella scia di vittoria juventina, indipendentemente da chi c'era in panchina, ma non c'è stata una continuità tecnico-tattica, assolutamente, sono diversi, sono molto diversi. Francesco.
10: Ciao Paolo, buonasera. Paolo, sempre complimenti per questa storica trasmissione.
8: Grazie.
10: Consentimi anche di farti complimenti per la trasmissione di ieri sera in TV.
8: Grazie assai.
10: Veramente una trasmissione per la qualità degli ospiti, per il ritmo.
8: Grazie.
10: Della trasmissione, per la chiarezza dei concetti.
8: Ah, mi fa molto piacere anche perché non solo per i complimenti ma per il...
10: Sei un fuoriclasse.
8: La trasmissione si chiama Dettagli di campo e tu hai fatto complimenti nel dettaglio, bravo, grazie veramente.
10: Paolo, una cosa riguardo la squadra in questo tour de force che ci aspetta, con gli esterni, situazione esterni, ne abbiamo tre, abbiamo Politano, Di Lorenzo e Spinazzola, l'alternanza a tre, tu come la vedi in queste partite? Cioè farli ruotare continuamente in modo da garantire a ognuno un po' di riposo e vedrei Di Lorenzo a sinistra, come faceva l'inizio con Sarri.
8: Sì, onestamente io credo che se domani si dovesse partire così, io mi auguro che Di Lorenzo possa partire nei tre, se dobbiamo partire 3-4-2-1, ma se parte con Beukema e quindi Di Lorenzo da una parte e Spinazzola dall'altra, poi un eventuale ingresso di Politano per Spinazzola significa che Di Lorenzo si deve spostare a sinistra, hai detto molto bene.
10: E magari Neres sul lato opposto.
8: Neres no, non è tanto una questione di lato opposto, Neres più avanti proprio vicino a De Bruyne, vicino a De Bruyne, no. Dietro sì.
10: Va bene, grazie Paolo.
8: Ciao, grazie ciao. A te, grazie Francesco. Nicola.
11: Sì, ciao Paolo, complimenti per la trasmissione sempre.
8: Grazie.
11: Senti Paolo, io voglio partire da un concetto molto semplice. Il calcio, lo dici anche a volte tu, lo dicono tutti, è molto semplice, no? E fa parte, gli episodi comunque determinano quello che è questo sport, altrimenti non sarebbe così bello, ok? Cioè, io voglio ragionare semplice. Premesso che a me Allegri non piace, però da quando ha messo la penna sopra al contratto della SSC Napoli è il mio allenatore.
8: Non c'è dubbio su questo.
11: Quindi io non sarò mai un detrattore.
8: Noi siamo tifosi di Allegri, io domani sera vorrei anticipare, non lo posso fare, vorrei anticipare il mio voto ad Allegri domani sera.
11: Esatto.
8: Lo volete sapere? Lo volete sapere? Mo' in anticipo.
11: Vai.
8: Allegri 8. Il mister mostra coraggio, la squadra presta dal primo minuto, costruisce molte palle gol, i cambi sono fatti tutti con la tempistica giusta. 8 mister, complimenti. Questa è la pagella che vorrei dare io domani sera ad Allegri.
11: Quindi più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Allora io però voglio ragionare semplice, no? E come hai detto tu prima, dobbiamo analizzare ciò che è successo e non ci mettiamo a argomentare cose che potranno succedere.
8: No, i maghi non li sappiamo fare.
11: Ok, perfetto. Ho visto un Napoli che alla seconda giornata, io ero sullo stadio, c'era un caldo bestiale, credo che non abbia mai sentito quel calcio. Ok, Napoli-Como, per quanto il Como sia una squadra forte che tiene comunque il possesso, che così noi la perdiamo, a mio avviso soffrendo, ma la perdiamo giustamente per un errore, un regalo di Oliveira e Rachmani. Lo stesso Rachmani che a Milano, dopo che stiamo vincendo per 2-0 a casa dei campioni d'Italia, ben pensa di prendere una pallonata in faccia, svenire nell'area di rigore e Badiashile, se si vede in quell'azione, viene anche distratto dal compagno.
8: Ma là mica ci avevamo pigliato con Rachmani.
11: No, ma infatti l'episodio ci mette sul 2-2. Il Napoli non contento continua a giocare e crea la palla del 3-2 con Anghissa che grida ancora vendetta. Ok, ma qui purtroppo stiamo parlando di dettagli che però hanno determinato queste prime 6 giornate del Napoli. Attenzione, a me non piace il gioco che sta proponendo l'allenatore.
8: No, vabbè, ma sono due argomenti diversi, non li accavalliamo. Nico, ti devo salutare perché è finita la puntata.
11: Ciao.
8: Sono argomenti diversi. Un conto è che gli episodi se giravano in maniera diversa tenevamo più punti, certo che sì. Un altro conto è come abbiamo noi interpretato le partite e dobbiamo farlo in maniera diversa. Sono due argomenti che non si devono sovrapporre. Grazie a tutti, ci sentiamo domani dal Maradona per la radiocronaca diretta esclusiva insieme a Vincenzo Perna di Napoli Frosinone, e poi con questa trasmissione torniamo lunedì alle 18. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, grazie a Simone Zagaria e regia, buona serata a tutti.
12: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, ancora maltempo su Napoli provincia dopo le forti piogge delle ultime ore in città. È crollato un albero in via Guantai Nuovi mentre si registrano allagamenti a Fuori Grotte Bagnoli. A Pozzuoli è crollata la parete di un supermercato, mentre a Marano un blackout elettrico ha interessato diversi quartieri. A Mergellina in via Fedro sgomberati per precauzione 3 appartamenti, 9 le persone coinvolte, disagi anche sulla Domiziana, chiuso al traffico all'altezza di Giuliano per l'allagamento della carreggiata. Situazione critica anche a Ischia con allagamenti, smottamenti e un blackout delle telecomunicazioni. Poi rientrato in campagna resta l'allerta arancione fino alle 15 di domani. Passiamo alla cronaca. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone lo scorso 2 ottobre. Disposto anche il braccialetto elettronico. Secondo gli investigatori l'uomo lavorava in quota senza adeguate misure di sicurezza. Insieme ad altri 2 operai irregolari, il datore di lavoro indagato anche per una presunta regolarizzazione dell'assunzione successiva all'incidente, indagati per la morte del lavoratore anche il committente e il proprietario del capannone. Cambiamo argomento. Violenza all'aeroporto di Napoli e Capodichino. Un passeggero in evidente stato di ebbrezza avrebbe tentato di soffocare un assistente di terra con il filo del telefono dopo aver sfondato il vetro del banco check-in. La donna è stata salvata dal tempestivo intervento di un collega. A denunciare l'accaduto, avvenuto ieri, sono i sindacati che chiedono un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza dello scalo partenopeo e maggiori tutele per il personale aeroportuale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domani riparte il campionato del Napoli che alle 20:45 ospiterà la sorpresa Frosinone allo stadio Maradona. Possibile passaggio al 3-4-2-1 per gli azzurri. Tra i convocati si rivedrà finalmente Scott McTominay, così come Marianucci. Intanto Massimiliano Allegri ha presentato oggi il match in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole.
18: La novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
17: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
16: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
19: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera, ultimo appuntamento settimanale. Buon lavoro a Simone Zagaria, Fabio Esposi e Gabriele Raci curando la parte tecnica. Da Emanuele Calaiò, vi do i numeri di telefono, ci volesse contattare al nostro filo diretto 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un WhatsApp sia audio che scritto 342 00 00 100. E oggi ha parlato Allegri, ha presentato comunque la partita che ci sarà domani ore 20:45 al Maradona con la sorpresa Frosinone. Allegri, diciamo, abbastanza carico, diciamo, è convinto, giustamente dice: e dobbiamo portare a casa la vittoria, perché comunque quando si vince ti alleni con molta più tranquillità, con entusiasmo, con serenità. E poi ovviamente ha parlato del rientro di Scott McTominay, importante, e non mi aspettavo, anzi ha detto 20-30 minuti, visto e considerato che secondo me Scott sarà al 20-30%. Ha parlato degli infortuni, ha parlato del Napoli in cosa sicuramente migliorare, cose che vi faremo ascoltare durante la puntata del calcio della sera. Vi faremo ascoltare la conferenza integrale di Massimiliano Allegri. Come ha detto il buon Lucio Pengue nel nostro GR, si ipotizza anche un cambio di modulo, un 3-4-2-1, visti i rientri di Beukema e di Marianucci, con Badiashile, che ha detto anche Allegri che sta crescendo, e con qualche difensore in più si può fare, e quindi si potrebbe giocare col 3-4-2-1 o col 4-2-3-1. Però visti i rientri di Beukema e Marianucci, può pensare Allegri di far giocare anche per esempio Beukema, Marin e Rachmani, con Di Lorenzo alzato come quarto di centrocampo, con i due play e con Spinazzola a sinistra, e poi mettere De Bruyne insieme a Opolitano, Onerès dietro a Højlund. Invece, se si dovesse giocare col 4-2-3-1, magari gli esterni, ci potrebbe essere anche spazio per Lang. Ha parlato di Lucca, che ha detto è un giocatore comunque che ha qualità e deve solo crescere, sbloccarsi mentalmente. L'ha visto abbastanza carico, ovviamente noi ci auguriamo questo. Ha detto che avrà tanto spazio, perché comunque 9 partite, Højlund viene da 3 partite con la nazionale, quindi se non dall'inizio ci sarà spazio anche a partita in corso, e noi dobbiamo essere bravi a comunque sostenerlo e cercare che finalmente si veda qualcosa di buono, e non magari fischiarlo, ma stargli vicino. E poi ovviamente, come ogni partita, a fine partita tracceremo il bilancio e facciamo le nostre considerazioni. Partiamo col nostro filo diretto, andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera. Sono Raffaele.
0: Raffaele, o abbassi lo stereo, non so se sei a casa perché ti sento rimbombante.
1: Ok, sono Raffaele, montatore di porte Cavallo Porte.
0: Ciao.
1: Emanuele, volevo prima di tutto farti i complimenti per il tuo modo di gestire uno spettacolo e per la voce che c'hai, che mi dà serenità sinceramente quando torno a casa. Ok, volevo...
0: Grazie.
1: Ma Lucca gioca titolare domani?
0: No, dovrebbe giocare Højlund, e Lucca ci sarà sicuramente spazio a partite in corso, anche perché Højlund ha giocato tanto in nazionale, ci sono 9 partite ravvicinate, quindi è chiaro che un po' di spazio non è che Højlund le può fare tutte per 90 minuti, anche lui deve anche rifiatare.
1: Ho capito, però Lucca non c'ho tanta fiducia, diciamo.
0: Lo so, però dobbiamo provare comunque a sforzarci, dobbiamo provare a sostenerlo e a avere quel pizzico di fiducia in più, perché anche lui si sta giocando tanto, vuol dire, non è che manca tanto a gennaio, quindi comunque si deve giocare le sue carte e deve dimostrare che comunque non è stato totalmente un fallimento l'investimento fatto dal Napoli. Io mi auguro che esca qualcosa dentro di lui, un pizzico di orgoglio, di veleno, di voglia di...
1: Ma io io lo noto un po' sbogliato. Io il mio attaccante modello, diciamo, come giocava la buonanima di Gianluca Vialli nella vita quando ha vinto tutto, faceva attaccante e difensore, ma con una grinta, però
0: Gianluca Vialli è stato un grande attaccante. Io addirittura di Gianluca Vialli c'ho un articolo di giornale che mi sono conservato a casa, dove comunque parlava Vialli, dove diceva che gli attaccanti comunque anno per anno si devono sempre confermare, devono migliorare e devono sempre trovare nuove soluzioni per non essere troppo scontati. E alcune volte è questo quello che magari devono migliorare, soprattutto qua gli esterni d'attacco, le punte centrali. E diciamo che Højlund, bene o male, l'ha anche fatto.
1: Ci sta in quello, a quel tipo di gioco, sì. Ok, ti ringrazio di tutto, mi ha fatto molto piacere parlare.
0: Piacere mio, Raffaele, un abbraccio e buona serata e forza Napoli sempre. Andiamo da Mimmo, ciao Mimmo.
2: Buonasera Emanuele.
0: Ciao Mimmo, ciao.
2: Volevo chiederti una cosa, secondo te domani, tutti quanti sperano, Neres che partita può fare? Può ritornare il Neres che abbiamo sempre conosciuto, perché quest'anno è partito un po' in sordina.
0: È partito un po' in sordina perché veniva comunque da un infortunio importante che l'ha portato fuori dal campo per tanti mesi. Io penso, come ho già detto settimane fa, se Neres rientrasse al 100% come noi l'abbiamo visto tipo l'anno scorso nel periodo della Supercoppa, veramente potrebbe essere l'acquisto del mercato di giugno, perché Neres al 100% è l'esterno più forte che c'è il Napoli per quanto mi riguarda.
2: Emanuele, io vedo una cosa che non so se è solo stata una cosa che vedo io quando vedo le partite. Quest'anno giocano senza una voglia, senza una cattiveria, e tu mi insegni che nel calcio, se non si ha quella cattiveria, sembrano ragazzi già arrivati, ragazzi che non lo so, ma lo stesso Vergara. Il nazionale vuole arrivare, a Napoli invece lo vedo un po', capito? Non c'hanno più.
0: Vabbè, anche se Vergara, diciamo che mi aspettavo che Allegri gli desse più spazio in queste prime 5 partite, ha giocato poco, però ha fatto vedere in nazionale Vergara di cosa è capace.
2: Sì, però con il Napoli vedo che non c'hanno quella voglia di mangiarsi la partita.
0: Io vedo questa cosa che tu mi stai dicendo, la vedo però in alcuni giocatori, magari in alcuni giocatori che stanno a Napoli da tanti anni e che comunque hanno già vinto tanto e che come se non avessero l'atteggiamento giusto, come se avessero perso degli stimoli, e io mi auguro di sbagliare.
2: Attenzione che Frosinone è una signora squadra,
0: No, assolutamente, quello è il discorso, è proprio quello, che il calcio è cambiato, diciamo che se, sicuramente sotto il piano tecnico il Napoli ha qualcosa in più, ma se non pareggi quella cattiveria e l'atteggiamento che ha il Frosinone, che corrono tutti, è un'ottima squadra, i rischi ci sono, quindi devi prenderla con grande attenzione la partita di domani, devi vincerla in una maniera o nell'altra, ma devi cercare, spero che Allegri in questa sosta ha fatto vedere qualcosa, ha migliorato soprattutto l'atteggiamento di essere propositivi, magari di alzare il baricentro, andare a prendere e magari il Frosinone più avanti e non magari tirarsi indietro e poi baricentro basso e contropiede, ma fare il contrario, cioè di andare proprio ad attaccare.
2: L'entusiasmo che c'avevi tu, Manu.
0: Sì, diciamo che l'entusiasmo che avevamo noi era abbastanza alto, anche se era un calcio diverso, però penso che il Napoli deve ritrovare quella mentalità, quella voglia che l'ha contraddistinto negli anni dello scudetto.
2: Sei stato gentilissimo.
0: Grazie a te Mimmo. Buonasera Emanuele, Gennaro da Milano. Che ricordi hai tu personalmente di Napoli Frosinone o Frosinone Napoli? Ovviamente ricordi belli col Frosinone, soprattutto in Serie B, che che vincemmo una partita a Frosinone importantissima, perdevamo 1-0, poi vinto 2-1 con diciamo due gol, uno di Pia e il gran gol di Ivano Trotta, che poi ci ha permesso di vincere 2-1 la partita e di fare ci ha permesso di arrivare secondi in classifica. È stata una trasferta, era molto insidiosa, quindi bei ricordi, Frosinone ha sempre portato bene. Andiamo da Salvatore. Salvatore, ciao.
3: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao.
3: Io voglio fare una considerazione, anche una domanda a te che sei stato un grande attaccante.
0: Sì.
3: Parto da un presupposto: il Napoli ha preso Allegri per cercare di valorizzare giocatori che l'anno scorso purtroppo non hanno aiuto, e Luca è uno di questi.
0: Sì.
3: Quindi però poi dovremo aspettarcelo titolare. In primis io vorrei che non venga fischiato, perché al di là delle considerazioni che a volte possiamo fare noi da tifosi, vabbè, ma quello guadagna un sacco di soldi, deve prendersi pure i fischi, va bene, ma il clima che si respira intorno a questo ragazzo a Napoli non lo aiuta.
0: E di sicuro non lo aiuta se ha un carattere debole, e penso che lo abbia, perché alcune volte anche in partita quando entra non lo vedo sempre un po' spaesato, come se lui avesse il peso delle aspettative di questa piazza, che alla fine è stato pagato tanto, guadagna tanto, e quindi giustamente la gente si aspetta di più da lui. Però sicuramente se noi domani sera, appena lui entra e magari sbaglia un passaggio, lo riempiamo di fischi, facciamo solo che peggio, per quanto mi riguarda.
3: Facciamo del male, non gli facciamo del bene. Però a questo proposito, sai, io ho allenato a livelli, diciamo, dilettantistici, in eccellenza.
0: Sì.
3: Però la riflessione che faccio è che lui è rimasto a Castelvolturno con Allegri per praticamente 20 giorni,
0: sì,
3: mentre Højlund no. Io da una parte, se fossi l'allenatore, lo premierei, si è dimostrato durante gli allenamenti di aver recepito certe cose, domani meriterebbe una chance da titolare. Però io, considerando il clima che c'è per lui a Napoli, io la chance da titolare gliela darei sempre fuori casa, dove magari può essere più sereno. Paul, tu hai mai vissuto una situazione del genere? Di stare tanti giorni con l'allenatore e di poter riscattarti?
0: No, assolutamente sì, diciamo che anche a me personalmente quando c'era la sosta e io potevo approfittare di migliorarmi, di ascoltare l'allenatore, di capire quello che lui voleva da me, per me era un valore aggiunto, anzi ci speravo, perché ovviamente ci speravo. Adesso ti racconto un aneddoto. Quando io sono arrivato a Napoli nel 2013, la seconda volta che venni a fare il vice Cavani, praticamente Edison Cavani era in ritiro con l'Uruguay, era in nazionale, e io mi sono allenato per 2 settimane con Mazzarri. Sapevo che comunque Cavani arrivava praticamente il giorno prima della partita, allora dentro di me, visto e considerato che ero l'unico attaccante, che comunque Mazzarri mi ha provato tutta la settimana, ho detto magari Cavani arriva stanco e magari ci sia posto per me. Io ci ho sperato, ma siccome lui era un cannibale e voleva giocare sempre, alla fine giocò e fece doppietto, tripletto, non mi ricordo. Quindi per farti capire, no? mi sono allenato pure bene, però al di là io ci avevo un mostro davanti, e quindi non era facile, che Edi voleva giocare pure le amichevoli con la primavera, quindi era difficile non vederlo in campo. Però per esempio in questo momento, in un calcio molto adesso fisico, dove ci sono più partite, dove c'è stata questa sosta lunga, Højlund ha fatto 3 partite, cioè è normale che un po' di stanchezza c'è, e allora Luca deve pensare a se stesso e deve migliorarsi, e io sono stato al posto suo, perché anche io ho fatto la panchina. Però quando entravo 10 minuti, un quarto d'ora, 40 minuti, mi mangiavo l'erba, perché dovevo far capire all'allenatore che ci deve essere spazio anche per me. E ora è quello che mi stupisce, il fatto di vederlo caratterialmente, diciamo, non con quella voglia, con quella grida, perché se io ho una tifoseria che giustamente mi sta criticando, io dentro di me deve venire fuori un veleno, un qualcosa per far ricredere questa gente. però non la vedo nella sua faccia. Questo è quello che mi sorprende di più.
3: Vabbè, mi ricordo che anche tu avevi un grande carattere, perché anche io andavo allo stadio quando tu stavi col Napoli, e ricordo che anche tu beccavi qualche volta i fischi.
0: Cioè, ma ragazzi, ma i fischi le ho beccati anche io, li ha beccati perfino

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo venerdì 9 ottobre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss anche sul digitale terrestre, canale 76, dove c'è lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pisacane, giornata umida Pisacane, un po' bagnata.
0: Direi, notevolmente umida.
1: Tra la nitta, bacio, mo ci mi fai da inviato da Licola.
0: Vado io?
1: Cioè, all'Igolo ormai non parcheggiano, attraccano.
0: Sì. Ma mi danno il gommone?
1: Sì, sì.
0: L'azienda mi dà il gommone?
1: No, il bracciolo, mi sa, il gommone è perché tu sei collaboratore, non sei dipendente.
0: Ma come bracciolo?
1: Sei collaboratore.
0: Ah, almeno la muta fa freddo.
1: Proprio il bracciolo perché fai una cosa in tuo stomaco, fa finire proprio pesacano.
0: Cioè, ma
1: con
0: la ciambella?
1: O pesacano, sabba nuto.
0: Sono una pippa appilata a nuotare fondamentalmente. Sì, no, non è mai scoccato l'amore. Buongiorno, c'è Nello Iorio in questo momento in regia, poi arriverà Ciro Froio, poi ci sarà Nello Iorio.
1: Si nuota pesacane, si nuota.
0: Va bene, iniziamo, dai, che c'è un pizzico di musica e poi un po' di notizie. Let's go.

0: questa giornata umida.
1: Giornata cupa, giornata insomma così, una cosa triste, una cosa triste. Vabbè. Io vorrei fare una preghiera insieme a te, Pesaro, tu sei credente?
0: Ah, diciamo, non
1: preghiamo.
0: Preghiamo. Sì.
1: Preghiamo, Signore.
0: Sì.
1: Signore, ascoltaci.
0: A chi lo ascolta?
1: A chi? A noi, ascolta, insomma, stiamo parlando.
0: Però mi sa che una cosa, però. No, hai detto ascoltaci, ma stai parlando solo tu.
1: Ma non va che una davvero, me lo va.
0: Ma quando mai sei andato via?
1: Sto facendo una cosa.
0: Aggrappato a queste due ore.
1: Ma Gesù. A proposito di Gesù.
0: Dici, caro.
1: Gesù.
0: Sì.
1: Gesù.
0: Dici, credo.
1: Gesù. Padre mio, che sei nei cieli, falla questa cosa. Non mi fa interpellare, ah sì, appunto. Fa una cosa, fa cadere a luna, fa cadere a luna.
0: Come fa cadere
1: a luna? Un asteroide, una cosa, insomma, come facette, come si chiama?
0: Nessuno mi ha fatto cadere un asteroide.
1: Coccodrillo russo, come si chiama?
0: Dinosauro.
1: O dinosauro, come ha fatto il dinosauro?
0: Ma che deve fare il dinosauro?
1: Faccia estinguere, signore. Ormai siamo arrivati al limite, siamo arrivati... Oltre non si può andare.
0: È scoppiata un'altra guerra, che è successo?
1: Ma fosse. Che la da scoppiata?
0: Una pandemia, cosa è successo?
1: Che ci vuole?
0: Hanno aumentato le tasse, che cosa è successo che ti stai lamentando così?
1: Sì, sì, stamattina non ce ne potevo, Grazie, Nellino. Signore, pensaci tu.
0: Ma per
1: cambiatevi un segno di pace, vieni a casa, fatti
0: ingroppare. No, ma questo non è il segno di pace, sta una violenza.
1: Amore, quello è amore.
0: Ma non è amore per niente.
1: Va bene.
0: Ma va bene tu a me? E allora come può essere amore? Scusami se...
1: Solo sesso.
0: Chi ti vuole? Ma vai via, scendimi di dosso.
1: Allora, bottiglie con urina d'artista.
0: Wow.
1: Il significato dell'opera di Triboulet, si chiama Triboulet, chi se è francese, trasforma il volgare in affascinante.
0: Ma chi?
1: Fanpage, penso Fanpage ha preso un giornalista e va e intervista chi se va.
0: Ma dove? In Francia? Dove siamo? In Francia?
1: Non so se l'ha intervistato, io spero per telefono, non lo so, l'avrà intervistato.
0: Ah, sì, è francese.
1: Clement Cognon. Clemente in Francia.
0: Ecco qua, benissimo.
1: Per brevità lo chiamiamo Clemente, intervistato da Fanpage, ha spiegato il significato di vitriol d'urine.
0: Ah, che bello.
1: Diciamo che questa urina in bottiglia di plastica di 2 litri, quella dell'acqua normale, sì. Quello ci ha messo l'urina dentro, diciamo una specie di urino culturo, va?
0: Ma calendarizzare.
1: Grazie mille. Questo è del 1997. L'artista francese Clemente è uno dei protagonisti della mostra Subtext Van Gogh. Cioè, questo presidente ha esposto questa cosa. E gli fanno varie domande, no? Dice: cosa rappresenta l'arte per te? E lui spiega: che è l'arte per lui? E dice: il mio sostentamento è una forma di terapia.
0: Da qui l'urinocultura, cioè, le analisi cliniche che fa.
1: È il mio sostentamento, è una forma di terapia, vi giuro che le scrivono proprio loro a così proprio, ti danno la mattina così. Per me, spero per tutti noi, l'arte è una terapia che guarisce tutti gli artisti. A volte quando funziona, a volte l'artista è l'artista, ma è un malato di capo che praticamente fa che per curarsi. Dice, veniamo ora, dice il giornalista, a questa mostra. Come ti è venuta questa idea di mettere l'urina in questa
0: bottiglia? Come ci hai pensato?
1: E spurla. L'urina è un materiale che mi affascina da sempre. Da bambino, cosa c'era di più divertente che urinare nella neve? E mentre studiavo all'Accademia di Belle Arti di Parigi, mi esibivo in performance in cui urinavo su me stesso.
0: Cioè,
1: più
0: scusami,
1: tardi,
0: come
1: più
0: tardi, cioè, che facevi?
1: Pensava è arte. Vabbè, io sto leggendo.
0: No, sto cercando di capire come facevi.
1: Più tardi, dopo la nascita di mia figlia, lei mi faceva pure la pipì addosso dopo un bagnetto. Probabilmente era dovuto alla sensazione di benessere e calma. Ricordo anche di aver avuto a lungo problemi di incontinenza notturna. Comunque...
0: No, senti, leggi questa parte, è bellissima. Quella del genio.
1: Lo sa, no.
0: Prima di andare a letto pregavo il genio della pipì di non bagnarmi le lenzuola.
1: Sola. Quanto tempo ci ha messo a riempire le bottiglie, diciamo? credo 4 mesi, dice lui, credo 4 mesi. Alla fine del processo ero in ritardo con la consegna, perché chiamavo il museo e dice: ma quando c'è un consegno? Ma quando c'è un stopra d'arte, quando c'ha questo ha fatto l'Accademia di Belle Arti per fare questa cosa. Bevevo 5 litri di bottiglia al giorno, riempivo 5 bottiglie al giorno, è stato un inferno. Ho consegnato 150 litri abitudini.
0: Quindi siamo sicuri che è tutta sua pipì.
1: Ma poi lo scienziato è proprio giornalista, perché se vedete le bottiglie sono di vari colori, no?
0: Certo.
1: Giallo paglierino, giallo un po' più scuro, questo e quell'altro.
0: Cioè, alcune sono ramate proprio.
1: Ramate, dice. Eugenio, il genio del giornalista.
0: Ma lei,
1: dice,
0: ma
1: hai usato coloranti per ottenere colori diversi. Non sono stati usati coloranti, la variazione dipende da diversi fattori, grazie a stanchezza, livello di idratazione, alimentazione.
0: Si vede se ha mangiato il fritto in una bottiglia.
1: È come un diario personale, ma continuo l'intervista, mi finisce qua. Qual è il significato di quest'opera? Quale messaggio trasmette?
0: C'è un messaggio?
1: Trasformo il materiale intimo considerato impuro in qualcosa di luminoso, prezioso e spettacolare. Cioè, no, se vedete la mostra, sono solo queste bottiglie in fila su degli scaffali.
0: Però è stato un genio, perché ci ha messo una luce dietro, quindi praticamente attraverso la bottiglia di plastica ti filtra tutta la luminosità di queste pipì a seconda delle gradazioni. È bello,
1: dice il giornalista.
0: Molto bello.
1: Poi chiudiamo. Cosa risponde a chi afferma che questa non è arte, ma semplicemente cattivo gusto e provocazione? Dice il giornalista. In effetti non è arte, sono ancora alla ricerca di cosa sia. In effetti non è arte, dice. Sono ancora alla ricerca di cosa sia l'arte. A mio parere l'arte consiste nel non fare distinzioni tra buon gusto e cattivo gusto, bello o brutto, giusto o sbagliato. Consiste nel guardare le cose come sono. Cioè,
0: la pipì è pipì.
1: Tu metti pure il telefono alla coppia, queste arte, insomma, constate che è un telefono, insomma.
0: Ma io
1: tutti
0: noto...
1: questi concetti sono materiali che manipolo senza esprimere giudizi di valore, cioè night niente.
0: Ma ora tu che sei medico.
1: No, pensa, ma ti ha fermato, metti in alto la signore, non mi fai
0: pregare ancora, e basta,
1: non mi fai soggetto a Putin, non mi fai soggetto a Putin. Amma fa una morto, signore.
0: Ah, beh, ma perché, dai?
1: Amma fa una morto.
0: Ah, no, ma poverino.
1: Ma non tanto per lui che ha esposto, e chi andrà a pagare un biglietto per questa cosa.
0: No, la fondazione.
1: Vieni a papà, ti porto a vedere la cosa. Quando costo 20 la faccia.
0: È una pipì preziosa.
1: È una pipì preziosa.
0: Però
1: insomma,
0: guarda, il terzo scaffale c'ha un colore un po' strano. Secondo me qua non stava tanto bene, no?
1: Non stava bene all'epoca, non stiamo bene. Putin mina!
0: No,
1: così,
0: non lo dire!
1: Così, così, mina pure tu.
0: Ma il santissimo, signore, non ti mettere pure
1: tutte
0: colore.
1: Tutte e tre, tu andassi.
0: Va bene, l'apocalisse praticamente.

0: ci sono i messaggi ovviamente che sono arrivati al 342 00 00 100.
1: No, ma che ti ammassa di che
0: i vocali, i vocali non li ascoltiamo proprio, ma io ho paura anche a leggere, sincero proprio.
1: Ma quando mai? Quando mai? Se si fa un'esposizione, classe va bene, venga a bianco.
0: Sono stato alla mostra del tipo, stupenda. Spero per lui che fosse birra nella foto che mi ha mandato. In realtà, vabbè, andiamo avanti, che è meglio. Allora, aspetta un attimo. Volevo emulare le gesta di quest'artista, ma ho problemi alla prostata. Vedi, non si può fare. Signore, ti prego, ascoltami, fai in modo. No, ragazzi, il Napoli ne avete già parlato, ne riparliamo dopo. Caro Red e Paziano, overa stamanan, zio Putin. Sì, purtroppo. Dice, ma se la pipì ci ha fatto la mostra.
1: Ci vuole. No? Da ci sta. Allora, 081-546-8873, cosa è l'arte per voi? Ha bisogno l'arte di queste cose, l'arte moderna, o è morta l'arte? È morta l'arte, mi sa che
0: è morta tempo fa.
1: È morta tempo fa. Sì, però un'umanità senza arte non è più.
0: Gli riconosco che ha usato sempre la stessa bottiglia, quindi berrà sempre la stessa acqua il ragazzo. E ha fatto, devo dire, una variazione cromatica particolare che mi verrebbe da chiedere: hai messo le bottiglie secondo una logica di colori o sono semplicemente in sequenza le bottiglie così come l'hai prodotta? Questa sarebbe una bella domanda da fare.
1: Ma che fatica per fare un beach tu?
0: No, no, vabbè,
1: pronto!
0: Poteva essere una domanda.
2: Buongiorno,
1: Sasà. Sì, ciao, bello.
2: No, ciao, un messaggio mio potevano leggere perché parla di te.
0: Ah. Non l'ho trovato ancora. No,
2: sicuramente è Chauvin Penny.
1: È Chauvin Penny, non c'è sta più, non c'è più. Non c'è più.
0: Ah, va bene. Attenzione da non conservare vicino alla Fanta. No, potresti sbagliare.
1: Ma stanno i casi con le chiste, cioè, non sai mai che ti ritorno. Pronto?
0: Scusate, ma allora i camionisti sono artisti?
1: Certo.
0: Pronto?
1: Dimmi, caro, chi sei?
2: Pronto, ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Ehi, Umberto, ciao, bello.
2: Ciao, mi hai fatto ricordare un film in salone quando chi le faceva la pipinta all'ampulla tra la lega là.
0: Sì, l'acqua del pollo.
2: Qua, quella è grande, va giù. Cioè, va giù, veramente, pure in mina, lei va giù. Stiamo come chi le
1: faceva
2: le cose in mezzo piazza municipio là.
1: Dice, noi impazziamo, frate, ma così è.
2: Ragazzi, sì. Guardate, ma qua veramente, cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma voi ci fate

0: voi vi meravigliate di questa mostra, ma già 25 anni fa, io mi ricordo, siccome io lavoro con lo stesso albergo da 25 anni, ho lavorato con un regista americano, si chiamava Julian Schnabel, e questo qua fu invitato a una mostra al museo archeologico. Lo sapete cosa consisteva questa mostra?
1: Cosa?
0: Consisteva in una testa di una vacca mozzata in un vetro, e nell'altro vetro, che era collegato da un tubicino, delle mosche. E cosa voleva dimostrare? Che queste mosche, pur di andare a mangiare diciamo la testa della vacca, entravano in questo tubicino e rimanevano intrappolate. Cioè che l'essere umano, l'essere vivente, pur di arrivare al benessere, non si accorge che a volte può essere intrappolato in determinate circostanze.
1: Ma ci può pure stare, una cosa del genere. Ci stava...
0: Sì, ma già, ma una capina vac che era reale, era sanguinante. Cioè, da una mostra, chi sono a New York, su famoso regista Julian Schnabel, capostet come pure a casi...
1: Non si apre la capra vacca, si apre la capra vacca.
0: È capito, è capito. Lo sa,
1: la dama no, ha ragioni.
2: L'arte segue delle vie a volte poco riconoscibili, non accessibili a tutti.
0: Vabbè, comunque
1: è meglio non rispondere, dici buono, fai così.
2: Ciao fratello, ciao.
1: Va bene, Ciro, proviamo sempre con qualche telefonata, perché il messaggio, ma pronto?
3: Cosa? Sono di nuovo Sasa, detto, se prendiamo il tuo esce uovino dopo penny.
1: Ci capite? Abbiamo...
3: Percocchio, vuoi?
1: No, senza percocchio, che schifo. Vabbè, ciao frate, vai.
2: Il messaggio dell'artista è molto profondo, esso viene capito chiaramente da un bravo urologo. La luce dietro serve per guardare tutti i batteri di vari colori. Rosario subito penserebbe di batteri in tuta da ginnastica, invece i colori distinguono il tipo di infezione che ha il paziente. Acculturati, Rosario, ti dice l'amico. Sarà meglio.
1: È uno studio di analisi, se non è in un museo, allora scusami, stiamo in uno studio di analisi.
2: Ecco che schifo, ragazzi, non fate immagini con l'intelligenza artificiale, vi prego. Allora, salve Andrea da Grimmi, l'ho acceso ora la radio, ma visto che l'arte è morta, ha stutonata voto. Ciao Andrea, un abbraccio. A questo punto controlliamo quando andiamo a comprare l'acqua che il Ciufopac ha messo a distillare.
1: Ma dice che si è acceso, si è ucciso perché doveva dare l'opera, chiamiamola così, e non la consegniamo perché ha fatto 150 litri. Cioè, ragazzi,
2: ciao. Che poi, vista così, per certi versi sembra uno scaffale con diverse bottiglie di olio per friggere, no? Sai, quello lì.
1: Non abbiamo capito, ma è urina.
2: Invece no. Bravo. Allora, noi ridiamo e scherziamo, ma ai tempi degli antichi romani la pipì veniva utilizzata come sbiancante e veniva sia tassata,
1: ammoniaca, sì,
2: che conservata molto avidamente. Poco c'entra con l'arte, ma era una cosa che fino a pochi giorni fa non conoscevo nemmeno io, e questo ce lo scrive Antonio da Portici.
4: Buongiorno. Magari si inventassero una bomba che salva solo gli animali, ma attacca a Saredelin e Mamanas.
1: Vuole salvare gli animali, hai ragione.
2: C'ha ragione. Pronto? Loro non c'entrano nulla.
1: Sì, ciao, chi sei?
5: Salvatore, piacere, ragazzi, come vedete per la trasmissione è tutto.
1: Grazie,
2: ciao.
5: Comunque volevo dire una sola domanda per tutto quello che sta succedendo tra arte, guerra, benzina. Pesaca, tu sei
1: contento?
5: Perché?
1: È contento, Pesaca, sei stato buono.
2: Guarda,
1: sta comodo.
2: Se fossi stato a questa mostra e mi fossi trovato inconsapevole di fronte a questa vetrina, un attimo di osservazione l'avrei fatto. È una meditazione lì di fronte, giusto per pensare ai massimi sistemi, forse l'avrei dedicato. Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.

0: insomma, se lo vogliamo proprio portare più in alto questo ragionamento, caro Marco, penso che proprio l'arte in generale, no? Anche quella musicale, noi facciamo radio, insomma, passiamo musica rispetto agli anni 80, 90. Oh no, c'ero tu che suoni anche tu il basso, Ciro Froio suona il basso, lo sai?
1: Sì, è un me basso, sì.
0: È un me basso, insomma. Ne capisci un poco, insomma, siamo scesi un poco, ecco, non è che si fa proprio un poco, siamo scesi un po', molto molto tanto, ecco, molto tanto.
1: Ma secondo me nel passato sono state fatte già grandissime
0: opere. Non sono un letterato, non è che abbia una cultura così sterminata, però penso che anche a livello editoriale, ecco, come libri, cose, non è che ci sia tanto. Insomma, ho visto un libro di Fabio Volo. L'hai visto tu che ogni pagina aveva un solo rigo?
1: No, questo non lo conosco.
0: Non l'hai visto? Un libro tanto, ogni pagina aveva un pensiero, capito?
1: Ma non è che...
0: tanto Fabio Volo che ha scritto quello libro, ma chi so catte, capito?
1: Ma non è che hai comprato il libro delle risposte per errore?
0: No,
1: cioè
0: la Murgia, se cerchi anche in internet, c'è la Murgia che fa la buonanima della Murgia, che era un intellettuale che ormai non c'è più, morto a giovane,
1: diciamo,
0: e faceva
1: che...
0: la recensione sul libro e prendeva per culo, insomma.
1: Vabbè, diciamo che ci sono oggi c'è la possibilità per tutti di esprimersi.
0: Vende un casino, vende proprio un sacco, che lei un discorso, capito?
2: Guarda, se l'aveva fatto pisciare sotto, oh, pigliamo te.
0: vabbè.
1: Ah, sì. Genio, cos'è il genio? Eccolo qua, pronto?
0: Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ehi, nonno, ciao.
3: Ragazzi, sul discorso di stamattina, aveva ragione Rosaria fino a poco tempo fa. Lo sa, sputo sull'umanità,
0: ti ricordi?
3: Dal profondo del cuore. Però voglio dire una cosa abbastanza seria,
0: sì.
3: Ricordo vagamente poco. La fine degli anni 60, la fine del 60 andando verso il 70, a Maddaloni c'era un camioncino che girava la mattina presto e raccoglieva le urine delle persone anziane. Però devo dire la verità, non ho saputo mai e non ricordo cosa ne facevano.
0: Ma forse faceva
3: delle persone anziane.
0: Si fa l'ammoniaca con.
3: Ma non lo so, devo essere sincero.
0: Ottimo. Ma per le punture di zanzare.
3: Stamattina, veramente dal profondo del cuore, lo ripeto.
0: Tu sputiamo sull'umanità, pensavano, sputiamo sull'umanità. Ciao nonno, ciao bella. Vai, pesi.
1: Beh, ci sono diversi messaggi che si possono fare.
2: Lo sai, io. Perché non tu fai più?
0: Con l'acqua ossigenata,
4: giovani,
0: sì.
4: Classe 77, dodicesimo 96, Bersaglieri.
1: Però per esempio, sai, ho fatto una ricerca, opere strane degli anni 70, per esempio, no? Che sono ritenuti
0: all'inizio della
1: anni in cui però si producevano ancora un certo cosa. Andy Warhol fece la peace painting, praticamente era una tela cosparsa di vernice metallica di rame su cui Andy Warhol e i suoi collaboratori facevano la pipì direttamente, e così creavano colori, ossidazioni,
0: ma creavano l'ossidazione,
1: capito? C'era
5: un cane pure stamattina parla.
1: Io a lui lo vorrei incontrare.
2: Buongiorno. Non tutti riescono ad apprezzare, perché questo è urinocultura.
0: Già l'abbiamo detto prima.
1: Sono sicuro che il commissario della mostra avrà pensato, no, se scrivi in francese, che tradotto sarebbe a da chiovere benzina a
0: dall'abbia.
1: Stefano dalla Germania, ciao Stefano. Sputa sull'umanità, te lo dico dal profondo del cuore, un mito, sto morendo. Sì, ragazzi, è uno dei must di questa trasmissione, sputa sull'umanità. Ma che stronzata di argomento stamattina, proprio un tema d'attualità molto interessante. L'amico vuole sentire parlare di cose più interessanti.
0: Dopo, nella seconda ora parliamo di White, che piacciono a te. Parlami.
1: Che bello, non vedo l'ora. E allora mettiamo la canzone, così ci arriviamo più velocemente a questa seconda ora.

0: della pubblicità per andare a produrre arte intorno. Beh, se ci pensate, comunque quella è comunque una parte di noi che va via, cioè qualcosa che avevamo in noi e che poi va.
1: Chissà dove.
0: È comunque roba tua, cioè scoria o non scoria.
1: Come dice, c'è cattata la benzina, voglio tu smog, ma lanciate, che fa, ugliette.
0: Ottengo tu.
1: Che fa, tu devi scappare in mustito.
0: Allora,
1: ragazzi, un barbiere mi taglia i capelli, io facevo una volta, sai, mi tagliavi i capelli, chilo 25 euro, e mi metteva pure i capelli che tagliata a rete, che fa, ti tieni tu,
0: e dormi. Buongiorno, io l'ho raccolta, l'ho fatta servire a produrre il farmaco per un problema delle donne sterili, davvero?
1: Non lo so.
0: Mi sembra molto strana questa cosa, ma va bene. Quanta arte che sprechiamo ogni giorno, vedi?
1: Eh sì.
0: Vedi che se c'è qualcuno che sta iniziando a intuire le potenzialità di questa opera. 081-546-6873 per dire la vostra.
1: È un barestano che in questa cosa non hai preso tu le parti dell'artista, dici, ma ignorante, perché tu di solito ti
0: ce lo faccio
1: sempre
0: a fare.
1: Ti schieri sempre dalla parte del. Che stavolta pure a te ti è sembrata strana questa cosa.
0: Ma strana no,
1: quasi
0: perché
1: è superato, quasi è superato.
0: Allora, strana no, anzi, io se proprio devo dire qualcosa a favore dell'artista,
1: almeno ci pesa cane,
0: almeno lui, almeno lui, almeno lui ha fatto una cosa con un pensiero. Pensate che ci sono, per esempio, delle
1: almeno lui ha fatto una cosa con un pensiero.
0: Se mi fai parlare,
1: no, aspetta, riordini in testa.
0: Che lui è bravo, Ciro, grazie. Che lui ha voluto riordinare questa sua urina in questa vetrina messa così.
1: Capito? Ma ci fatto la cazzo
0: è. Ciro,
1: almeno lui ha ordinato la sua urina in questa bacheca.
0: Mi fai parlare tu. Sto dicendo, ci sono delle creator che vendono, per esempio, la loro pipì su OnlyFans, su altre piattaforme, e ci sono persone che se le comprano spendendo ben più soldi di quelli che puoi spendere per una mostra d'arte. Almeno lui ha dato una dignità a questa cosa, finendo in una galleria d'arte dove tu puoi forse di fronte a questa vetrina maturare un pensiero. Rispetto, tu dovresti prendertela con quelli lì che si vanno a comprare la pipì di queste ragazze che le vendono per esempio online. Quella per esempio è una cosa un po'. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, Alfredo Moddio.
0: No, ciao Alfredo.
1: Aspetta un attimo, non me l'hai spiegato tu, mo che lo hai detto.
0: Mamma mia.
1: Ma mi spiegate, chi c'ha zeccoli fanno con l'arte? Vabbè, pronto, dimmi Alfredo.
2: Allora ragazzi, non ci pensavo, ma sta pipita è una marcata, o ci vendono per mezz'ora un museo.
1: Ma penso che il museo farà pagare un biglietto, la gente entrerà là per vedere.
0: Allora, è una mostra che si chiama Suspect Van Gogh, quindi...
2: Ma quello che non pensiamo,
0: non so se c'è il biglietto,
2: è che tutti quanti andiamo a comprarla in un formato che nessuno ci pensa, la di blu che noi mettiamo assieme alla benzina e al diesel, che è pipì,
1: ovvero? Ma se va a macchina,
0: ma tu fai il caffè, che ne sai di queste cose? Scusa.
2: A fianco alla mia torrefazione c'è un'azienda che produce olio e la di blu, e arriva in dei sacchi dalla Cina, e ci sta scritto proprio acido urico, eccetera, eccetera. Insomma, viene comunque, diciamo.
1: Ma anche le pelli una volta si pulivano con sai, l'urina è ammoniaca poi alla fine, ma anche le punture di insetti e roba varia,
0: le meduse,
1: curate, le meduse con l'urina. Qua stiamo parlando di arte, uno che fa una cosa del genere e la chiama arte.
2: È fatta con la pipì e poi c'è stata, sai, la variazione dello chef, a me mi piace tussa, a me mi piace pian, che la raffermi in cinta dice che tenni più valore.
1: Vabbè.
0: È una mostra che ha un costo, ma 10 euro per gli adulti, il ridotto 8, gli under 26 non pagano.
1: Pigliamo tutti e tre, spendiamo 30 euro.
0: Sì.
1: Un caffè ci pigliamo. No,
0: non vuole venire.
1: Vuoi venire tu, facciamolo pulmando.
0: Ciro, no, ci dobbiamo portare Nellino verrebbe. Nellino verrebbe.
1: Chi offre, ragazzi?
0: Non è curioso.
1: Offre pesa cane.
0: Ma mi all'arte. Perdo per una bottiglia all'arte. Di pipì. Dai, qual è il problema, amico mio? Qual è il problema? Salve ragazzi, Enzo da Brusciano. Avete sentito dello scambisto aperto a Franco a fianco a una chiesa? si è aperto un locale per scambisti vicino a una chiesa.
1: Vabbè. Chi
0: mica è dentro.
1: Non è che è a chiesa che si è aperto vicino a un locale. Può essere, può essere anche diverso, ho capito.
0: Poi, ragazzi, salve. Nella medicina cinese l'uso delle proprie urine diluite in proporzione è utilizzata per il miglioramento del sistema immunitario.
1: Come sempre, partiamo da una cosa e arriviamo all'altra. Questo ha fatto un'esposizione artistica.
0: Bella.
1: Quindi dovete parlare dell'urina in relazione all'arte, non si sa a livello apparecchi.
0: Vabbè, se la vuoi impieghi, vedere così.
1: Se... No, se la vuoi vedere così, stiamo parlando di questo, no?
0: Dico, se la vuoi vedere così, ci sono dei messaggi.
1: Legata al coso. Ecco, spieghiamo il messaggio spiegato dal critico d'arte. Dopo, sai, Sgarbi sta quasi là.
0: No, povero Sgarbi.
1: Insomma, nessuno eterno prenderà. Marco prende il posto di Sgarbi.
0: No, ecco, non ho le capacità.
1: Il senso artistico, vai.
0: Ma che ne so io del senso che ci ha voluto
1: mettere. Ma lei ti spieghi il senso artistico.
0: No, ho detto che secondo me comunque è un modo, vedi, tu hai detto sono scorie. Lui ha trovato un modo dignitoso, se vuoi, di vedere queste scorie con questo effetto di luce.
1: Creando, ma in verità lui lo dice perché l'ha fatto.
0: L'ha detto lui, tu mai che sta a me, ho detto la mia. Poi l'arte è bella per questo, tu ti trovi di fronte all'opera, puoi anche vedere una cosa che l'artista non aveva minimamente preventivato.
1: Quindi è la luce che attraversa.
0: È una luce.
1: Signori, i vegani, e una coppa che luce. Mi sono imbalcato, mi sono una coppa a baci.
0: Dall'altro lato è libero, se vuoi.
1: Dall'altro
0: lato è libero, vai.

0: per chiudere questa prima ora.
1: Quasi chiudiamola, chiudiamola.
0: Dedicata
1: qua
0: all'arte, dedicata alle mostre.
1: Facciamo un'altra preghiera, pensa che no, no, non,
0: direi che la prima che abbiamo fatto è stata abbastanza convincente.
1: Una nuena, ci fanno una nuena, niente.
0: Se esiste l'Altissimo, ti ha ascoltato sicuro. L'ha fatto, l'ha fatto.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto, Mario.
1: Ciao Mario, dimmi Mario.
2: No, ma giusto per correttezza, c'era una telefonata precedente che ha detto che l'urea, non lo so, sta vicino a uno stabilimento. Ma sì, l'urea viene sintetizzata anche in laboratorio, la pipì noi la possiamo anche bere nei primi minuti.
1: Sì, va bene, lo so, ma no, stiamo parlando d'arte. Come la vedi questa esposizione artistica che ha fatto questo? L'arte è morta secondo te?
2: Una cosa da fatta già, Rosario, che comunque bene o male ha fatto una, cioè qui avete fatto una trasmissione come oggetto di questa cosa, quindi se il suo scopo era quello di far parlare, l'ha raggiunto secondo me.
1: Ma l'arte non dovrebbe essere, per esempio, la Gioconda, non pensi che la facesse per far parlare di sé, invece la Gioconda per una, cioè l'arte è espressione del bello, no?
0: Dice sì, no, questa è un'interpretazione.
1: L'arte è brutto. L'arte
0: no,
1: è
0: una interpretazione dell'arte. La ricerca dell'arte ha avuto anche lei la sua evoluzione. Ha rappresentato cose nella sua esistenza. Oggi arriva a rappresentare forse anche questo.
1: Capì che dici per capire Sacani che anche questa è arte.
0: L'importante è anche che ci sia un messaggio. No? Vi ricordate la polemica un po' inutile?
1: Ma tu spendi 10 euro? Ma quando ti spesi 10 euro?
0: Mi capiti solo quello.
1: Esempio, tu, Sofia, il tuo socio e tua socio, dice, sì, offro io 40 euro per fare bustegni.
0: Allora,
1: pensa cane, te fa pare, tu è un psicologo.
0: Tu non capisci.
1: Tu è un psichiatrico.
0: Magari con
1: psichiatrico, pensa cane, deve andare.
0: Questi pochi spiccioli che spendi per entrare lì dentro, una volta che sei lì davanti, ti fai grasse e sane risate con i commenti che possono uscire con quattro menti che guardano questa opera.
1: Spenderebbe 40 euro per andare a vedere queste cose. Non mica mai, spendo 40 euro per avere questa.
0: Come no?
1: Ma perché ha da fare bastiamo contrario con me, ma allora, e vacanze intelligenti,
0: bravo Marcello, bravo. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi. Provo a dare io una risposta, vediamo.
1: Prego.
3: Anche perché mi piace tanto l'arte. Vediamo in 30 secondi. A parte che le provocazioni sulle esecrazioni del corpo sono state già varie, per esempio, merda d'artista di Marcello.
1: Ma quello proprio perché criticava questo tipo d'arte.
3: Sì, sì.
1: Dai, chiamo merda d'artista.
3: Sono stati poi diversi obiettivi. Oppure, per esempio, Marcel Duchamp, quando fa Fontana nel 1917, prende questo rinatorio e lo gira. Quello là si chiama ready made, cioè prendi una parte della vita reale e lo fai diventare arte. Ovviamente sono provocazioni.
1: Sì, ma come disse il grande, allora, i boss ritroveranno un uccelli scardati.
0: Purtroppo,
1: secondo te, è un bagno e un'opera d'arte.
0: Come spesso succede in questo sciagurato programma, la sfiga vuole che tu, che stavi dicendo qualcosa di sensato, si sentiva malissimo. Vabbè, ci dobbiamo fermare, speriamo di recuperarla questa telefonata, le ultime notizie, poi il 3B Meteo e poi la seconda ora di Yassano Chischizzi.

0: seconda ora di Assano Kiss Kiss, siete sempre su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del Digitale Terrestre, ma vi ricordiamo anche il sito kisskissnapoli.it, dove trovate anche un bel po' di notizie, un bel po' di cose da navigare oltre alla diretta, e poi l'app Kiss Kiss Napoli, scaricabile gratuitamente dai vostri store. Andiamo subito al telefono, Rosario, torniamo al telefono. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, pronto ragazzi, buongiorno, sei il fotografo.
1: È un fotografo.
2: Allora, no, mi è venuto in mente quel quando si parla dell'arte, no?
1: Sì.
2: Il film lì di Così mi allo bella vista, quando lui lo porta in quei musei di arte moderna e ci porta a vedere un cesto di praticamente di un'opera d'arte.
1: Dice i poster, l'abbiamo ricordato prima.
2: E lui
1: sì.
2: Dice, cioè,
1: i poster li scaveranno e troveranno. No, un gabinetto, vabbè, pronto. Poi parliamo anche d'altro, pronto?
3: Pronto, buongiorno Gigi. No, volevo ricollegare pure io a questo argomento un'osservazione, ma un pensiero va ai poveri addetti ai musei, scusa tutta questa roba, ma immaginate se schiatta una bottiglia di arte.
1: Allora, no, ma immagino prima o poi la dovranno svuotare queste bottiglie. Prima o poi bisognerà toglierle da là, eh sì. E chi lo sa?
3: Oppure il pubblico.
1: Ma poi è igienica sta cosa.
3: Vabbè. Belle immagini.
1: E chi lo sa? Chi lo sa? È arte, è arte. Allora, dall'arte passiamo a un altro tipo di arte, e questo è un argomento che a me tocca poco, perché voi sapete, chi mi conosce, che io tengo ciò, insomma, sì. Mi posso muovere, ecco, non... Cioè,
0: qualcuno ride in studio,
1: ma... mille euro ci posso facile, cioè, non è che cioè, spendono 1.000 euro, tutti, capito?
0: Un lancio.
1: No, perché è uscito il nuovo... Ecco, questo è un argomento che non tocca minimamente nemmeno il buon Marco, perché noi, voi sapete che noi abbiamo due bei suoceri, insomma, pensionati,
0: sì, siamo
1: e quindi siamo a cavallo. Però è uscito il nuovo rapporto Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare, siamo arrivati a questo, va bene, fateci sapere se è vero, se non è vero, se voi l'avete anche voi subita questa cosa sulla vostra esperienza, insomma. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver ridotto la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Stiamo parlando proprio, sai, una volta si diceva fosse un mangià.
0: Infatti,
1: dicevo, fosse un mangià, poi dice proprio il cibo. Insomma, quasi il 30% delle famiglie ha limitato proprio l'acquisto di questa, riducendo la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31 nel 2024, poi siamo scesi al 29, quindi deve essere pure meglio la cosa. Tante rinunce anche di abbigliamento e calzatura, ecco. Quanto tempo che hanno accattato un paio di scarpe? Siete come me che scende e accatto 100-150 euro di scarpe, un nuovo facile, hai?
0: Bravo.
1: Sneak, quanti fai tu?
0: Io cerco di comprare sempre in saldi,
1: perché vabbè, hanno fatto l'immagine democratica,
0: ma perché se è una cosa che costa tanto poi la trovo a meno, perché la devo comprare a tanto? Aspetta,
1: brava,
0: un po' e la compro.
1: Brava Allora, proprio dice che pure insomma sono stati tagliati, aspettate un attimo, la prendo. Abbigliamento e calzature limitato maggiormente è quella dell'abbigliamento e calzature, che si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, sono il 5,8% di tutte le famiglie residenti. La quota di chi ha provato a ridurre è del 43,8%, quindi assai. Sale al 52 in diminuzione rispetto al 47 del 2024, sale al 52,1 nel mezzogiorno, cioè praticamente più di metà di chi voi ci sta ascoltando dice che ha limitato l'acquisto di
0: queste cose,
1: di scarpe, borse, vestiti e altro. E poi insomma la cura dell'igiene, l'acquisto di carburanti e viaggio, almeno non parliamo, però quasi si tocca anche il 71% dei
0: qua ci facciamo male, facciamo male.
1: Va bene, è vero o non è vero, la notate sta cosa, oppure se come prima notate questa cosa quando andate a fare la spesa, insomma avete limitato qualcosa oppure è solo propaganda? Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno. Ciao.
0: Ciao.
2: Io volevo dire una cosa a Rosario, no?
1: Prego.
2: Un chilo di pomarola costa 7 euro, un'operaia, magazzini, da puro fa di faticaggio 7 euro all'ora. Ma tanto a Rosario che se ne porta, andai da cosce e se
1: qua. Io già da cosce, cioè non sono più partami come esempio. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ragazzi, secondo me questo è un vero problema, quello dell'ammortamento sulla spesa, però venga tutto quando si abbuffano ancora i finanziamenti. Cioè, la cosa non la capisco. Effettivamente bisogna stringere un pochino la cintura. Però...
1: ti porto un altro esempio. Dice che i giovani tra i 30, andando avanti, dice che stanno facendo dei debiti, almeno su 10-3 fanno dei debiti per le cure personali, cioè proprio che c'è una radiografia, una cura, comprare medicinali.
2: Questo mi dispiace tantissimo, perché laddove ce n'è un'esigenza e lo Stato non riesce a provvedere, ahimè, mi dispiace tantissimo di questa cosa. Però guarda, lo so, mi piangeva il cuore, sono stato in un noto centro commerciale casertano, mettiamola così, fuori ad un noto store di brand telefonici. Lo sa, io sono andato lì per curiosità, quando ho sentito il prezzo del telefono, devo essere sincero,
0: l'ha accattato purissimo il telefono?
2: No, ma hanno visto l'ologramma, cioè chi le parlava, ma parlava con l'ologramma perché me ne sono fiuto. Però ho visto che molti ragazzi erano convinti che allora la posso vedere finanziamento, a buffi finanziamento. Ad un ragazzino c'è Gisti, ma tu dici 9 anni.
1: Vabbè, ma noi siamo, amico mio, però tu devi mettere anche che siamo una società consumistica, no? Ci hanno insegnato da piccoli a consumare.
2: Perfettamente,
1: ci hanno insegnato che dobbiamo acquistare, dobbiamo anche a debito, ma bisogna fare. Siamo stati educati così, cresciuti così.
2: Sì, forse hai pienamente ragione.
1: Un primo fisso socialista in capitalismo. Il capitalismo è questo, cioè io compro allora, cose che non mi servono.
2: Perdonami, ti faccio una domanda sia a te che a Marco. Voi diciamo vi si rompe il cellulare, ok, lo smartphone. Sì. Andresti a spendere 1.800-1.900 per un dispositivo?
1: No, però dove c'è, sai, no? Nella nostra società dove c'è gusto non c'è perdenza. Tu lo compreresti il robot da cucina? Quando costa? 2.500, ma quando costa un bimbo? Cioè 2.500,
4: no, 2.600. Una migliorata.
1: Qualcosa mancante, allora, insomma, tu spendisci e pure dice che fa?
2: Se faccio poco per tagli a mani, cosa?
1: È diverso, però, capito?
2: Sto scherzando.
1: La nostra società allora, su questo.
0: La riflessione su quello che dicevi tu, no, sulla fila fuori al negozio, ci sarebbe anche da ragionare su un altro aspetto. Che forse rispetto al passato sono cambiate le esigenze, cioè noi oggi abbiamo buona parte della popolazione un rapporto con lo smartphone di dipendenza e di utilizzo prioritario, cioè nel senso noi lo riteniamo un qualcosa di, e ci sono tante persone che puntano al top approfittando del fatto che possono fare i finanziamenti o che li comprano con
1: alcune forme. Ma ci hanno imparato così, ragazzi, cioè.
0: ci sta tutto, purtroppo. Fermi lì, torniamo subito.

0: Allora, ciao ragazzi, no Rosario, io non ho cambiato la qualità ma ho ridotto la quantità. Luigi, purtroppo, da Mantova.
1: Ma qua mi viene da dire il tormentone. Pensavo che ti apposto, che sei comodo tu, che sta bene.
0: Ha parlato di la no show show.
1: Va bene per te.
0: Che pronto?
1: Pronto? Pronto? Sì? Ci sei? No? Va bene, non vai, non ce la fa. Eccolo qua, comodo, ciao.
2: No, lo so, per me il problema è uno solo, sono gli stipendi che sono bassi.
1: Sì.
2: Un mercato ormai chi è un mugnoccio. Per me bisogna aumentare gli stipendi. Ma mi sente, io non mi sento.
1: It send, tu mi senti. Ah.
2: No, come sento?
1: Siamo, sì. Vabbè, sì, sì, gli stipendi bassi, ma cosa stiamo facendo? Dove andiamo? C'è qualcuno che ne parla? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, sì, ciao.
3: Buongiorno.
1: No, allora, no, non va bene, non va bene. Non
3: allora,
1: va bene.
3: Nei tempi di Berlusconi,
1: sì,
3: che non si arrivava alla terza settimana del mese, Berlusconi diceva i ristoranti sono pieni, eccetera, eccetera. Però voglio dire, io ho letto un articolo che in Italia ci sono 60 milioni di animali domestici, tra cani e gatti. Degli amici che hanno dei cani mi hanno detto quanto costa un cane.
1: Sì.
3: 30 milioni di famiglie ce l'avranno un cane. Quindi tra cani che costano una cifra, se andate ai supermercati ormai ci sono più cose per cani che per esseri umani.
1: Sì, ma amico mio, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, tu critichi, tu critichi Berlusconi che disse i ristoranti sono pieni, ma stai dicendo la stessa cosa.
3: Berlusconi, è dai tempi di Berlusconi che si parla.
1: Sì, però ti sto dicendo.
3: Arriva la terza settimana del mese, eccetera, eccetera.
1: Ma ti sto dicendo, non arriva la terza settimana del mese, il 30% su 10 persone, 3, capì? Cioè, che là di setto c'è un cane.
3: Da quanto tempo?
1: Non ho capito.
3: Da quanto tempo c'è questa situazione?
1: È da parecchio.
0: Scusami, tu arriva al succo, cioè cosa vuoi dire con questa spiegazione che
3: no,
0: stai dando?
3: No, voglio dire che si parla sempre di questo. È da
1: no, ma parlami di te, parlami di
3: non
1: te.
0: Bella,
3: ma non capisco quando si dice la gente non si cura più. Che cosa vuol dire?
1: Non lo so, tu parlami di te, della tua esperienza, tu sai bene.
3: Che cosa vuol dire? Che devo comprare dei medicinali e non me li compro?
1: Bravo.
3: O non me li passa la
1: no,
3: regione?
1: No, ma c'ha fa una...
3: Non lo Stato, la regione.
1: Sì, mi devo fare un'analisi e aspetto che me la dia l'ospedale, non posso andare
3: no,
1: privato.
3: Si cacciano delle cose così. La maggior parte della gente oggi può essere...
1: Sì, ma voglio capire, tu come stai? Tu stai bene, stai sentendo questa
3: non
1: crisi?
3: Non mi posso lamentare, perché la mia moglie c'è un'attività... Non mi posso... Ma come tanta gente...
1: E chi lo sa, quando mi hai creduto di uno, frate? Hai ragione.
3: Mi mantengo, se cammini per la strada, sì, vedo tante macchine che io non mi compro.
1: Va bene, grazie fratello,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao. Va bene, qualche altro messaggio.
1: Chissà, ragazzi, esco dal ristorante.
0: Attenzione, ci segnalano.
1: Vega uno in terra e dice, ma cosa mi vorrei fare? Guarda chi suona, che si vuole fare. Io ci mangiate che lavoro ristorante, si vichina.
0: Ci segnala Vito, Napoli in tilt, via Marina bloccata, piazza Garibaldi peggio, da oltre un'ora non riesco ad arrivare a piazza Municipio per un po' di pioggia. Che vergogna, stavo leggendo che ci sono diverse già segnalazioni anche da parte della stampa su questo maltempo che si è abbattuto sulla nostra città.
1: A dire la verità, io e Marco già l'avevamo prevista cosa, è vero Marco? E non siamo veggenti,
0: ma non ci ascolta.
1: Abbiamo detto a ottobre c'è la stagione delle piogge e mo si allaga tutto così, infatti.
0: Ma forse l'abbiamo pronto detto proprio gli ultimi giorni di settembre.
1: A ottobre è la stagione delle piogge, cioè piove succede anche in maniera abbondante.
0: Pronto?
4: Ciao gioventù, buongiorno.
0: Ciao bruciato, ciao. Come stai?
4: Tutto a posto. Senti, lo so, per quanto riguarda questa situazione, ma tu che fai spesa, tu puoi pure arrangiare e vedere quando stanno offerte, ma che lo so, c'è il tasso che ha soltanto, tatari, coppa a busta pago 400-500 euro di tasse, a benzina ne parliamo proprio, cioè sono le spese dei servizi che ormai non contano più.
1: Anche.
4: Poi rispondendo con lei, che hai chiamato prima, l'amico ascoltatore, cosa significa non curarsi? Metti tu Rosata, ti devi fare un'analisi, ci penso che voto oppure circa quando meno gli aspettavo, quando inizia mese può fare una visita.
1: Ma sai, lui vede. Fa? rivede il suo mondo, il suo coso, dice, ma io non ho niente in questi problemi, capito?
4: E poi capisci di lavorare come cocco trauma con il cane, perché io sono
1: un po' di... Siamo con cane,
4: sì. Secondo me con il cane è questo
1: fisso. Allora, ragazzi, se state in mezzo all'ingorgo, vedete strade allagate o altro, se ci fate un video e ce lo mandate, Marco, a noi ci fa molto molto piacere.
0: Ecco. Segnalateci con dei video i disagi legati al maltempo che state vivendo. Ovviamente quello che vi chiediamo però è massima prudenza, cioè se state fermi nel traffico, che non state camminando e avete modo di poter prendere il telefonino e fare un video, allora ok, altrimenti mi raccomando, per fare il video non è che mentre guidate fate il video, fate attenzione, è molto pericoloso.